0: vai sempre cantando.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazio. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto un brutto effetto, ti ha fatto.

cacciata da casa. E stavo scorna quasi ogni giorna a chiunque sta affondata vicino alla fatta di matta. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa mi pusce del trocca, anche facendo ci fa forse ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna ma pusha. Come sta lei?

fatica, Francine. Mi vuoi da luperì, in un capice, Francine. Mi pusce, mi pusce, mi pusce. Ma tu che pusce, Francine? Mi pusce di shine brosce. Aggiù pazienza, Francine. Porta ma pura, pusha, pusha, pusha. Francine accompagna, ma pusha. Okay.

una guardata, un sorriso, da parlare. S'attacca in sti cose.

0: Mamma
1: mia, belli uomo, raga, aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro uomo?
1: Allora, raga.
0: Si era butato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Ah, don, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banana.
1: So caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu.
0: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuccia
0: te
1: giù.
0: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato Napoli, venite a Villaroma.
3: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino vuoi fare l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattarmi. Come
0: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumaglia, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussata.
0: Viaggi, tu ricevi?
4: Sì.
0: Vuoi fare le giornate?
4: Beh sì.
0: La squadra nazionale, come facimi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si è spostata, ma l'igno si sceglie.
0: Mo soccorrami la

luce, poi una conchiglia. Ti donai il cuore mio, lo scorta fuori, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi con olio, e te ne vista solo porta voglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare, ma si va visto.

10 da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e se ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Eccolo, perché no? Tengo la bomba atomica.

15 anni le una viola, a 20 le una rosa sullo stelo, e a 25 è come un giro.

la donna cerca il piegolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso va.

E quello che è fatto, e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, ciccio mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitato e me l'ha già detto.

E quello che è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te toscare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, non con io ti fa diventare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, mettite già si logan, faccia stu coro vuost, per via che cedo il posto.

гордо Назараевом мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni chi ce ne ha.

maggio fatto bene quinto, maggio fatto bene quinto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

quanto un bello portinfante pure pronto. Ma si è sciattenuante, ma si è sciattenuante, tutto pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

Oh, to me, ba ba ba ba ba.

Oh.

Viva la pizza! Pizze scapizze, leve tutti spizze, casta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza! Vai calore!

Coppa una strada e anche sull'agne, mie salatori alla ricampagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariella, non te ne pressa che te la fa, e sta lontano sto paesiello.

Oggi c'è Ariella buona e aggarbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avevamo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Coppa la strada e anche sull'aglio, mezzo alla torre e alla ricampagna, una carretta piccirilla.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ancora che un sistema. Stavo a pone che l'allà, braglio pise e nessuno protesta, fa paura rabbuscà e si ha pure cavoglia.

Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e me la fa. Madonna, ovunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, oh, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità coppa sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

mare chiară, mare chiară.

che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.

che bello cavè, sulla Napolo sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cadore cavè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, qui qui, un po' che cavè, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cavè.

marito, Gagliardo e tosto il cuore, mi piace a me. Ah, e voglio fa. Sto cuore congelato lunga e lungo lunga te. Sulla costiva, se gambate, cambia giù, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non me ne da fa, ci vedo, non vedo, tu vai chiamo tutto. La vita già è difficile, lo si chiamo complicato, non devo convincere che gli voglio campare. Stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Fai benissimo, se ne vai a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Sapiti bene, sapiti bene, stasera ti manda, non vedi, non faccia via, non vedi, ma tu hai chiunque. Non mi convincere che la vita è così, ma.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Nessuna più bella te, mia tastiera.

Sotto a sta luna e rosso son v'argento, una stella se specchia a mare.

da 15 anni da Siena, un movino si imbriaca, si dice sua cerina una bruna, una zingara trafana si sommè. Ma ci sono 15 anni da Siena, sarebbe una bella, che non vuole più qua, e ma ci sono 10 versi.

Je vais le donner ma sauce. E' passa e passa con il signor. Via che mamma tua e casa fai.

0: quando l'ora sta sedendo. Ragna sul passo, niente fa di più. E tu capisci che te voglio bene. Fai la grande e fai la cittadina. Quando l'ora sta sedendo.
1: Ti canti e ti

Biletlerin bir sorttu sonra kodadım.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quan non condrebbe via una zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella. Zingare, zingare, di maggior

una via soprano dica ancora, fa tutte vate questa voce bella, caterà sul tumore, vicina a Simonetta, sinceramente

capo una mia veretta a tuo paese, quando la vado con la pocondria, già guadagnai e speso, mi visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

e ne basteranno ancora. Iuana, dei tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mia. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore e la

mi ma finti e mi lustrati, mi ma squinti, mi la squinti, non so buoni qua a usare. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottosale, ne farò un pacco postale e appena spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlottiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Uomo, tu sei figlia di Cubana. Uomo, ma non vuoi...

Mi tuffa, tuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, No, aspetta un momento, muore prima tu. Io amaro, ai casi. Sì.

guitarra, stasera canta e suona insieme a me. Serenate, più dolci appassionate, tu chiagni e ri-

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Figlio, coppa sta scambiandata. Quando vi chiamo, perché non vi affacciate? State spannendo solo sti capigli. Carina sto vicino, i da calate.
1: I can't.

fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me dammi un vaso, di appiccio cade non potimmo stare, dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio

scusate, mi devo io tagagliarvi. La sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata. Ambata sola, senza mamma e padre,

sie schreiben wir zusammen. Sie sagen, a die Manna, ma was bier, so viel lag a knosche, du ta wieder auf a der Wurst, ma mich fortuna, e venga sei andan, o kunda. Ma non vi offende, non vi spaventa, sto povero homme, male non va fa, ve voglio dall'augurio più sincere, che partirà sto cuore mio malato, un cuore pate troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

Ma come? Non va mai, lo farò un via. Decida una parola, una cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma vai a parlare. Appunto questa, mi è carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per una calunnia. Vuol la mamma tua, la provi gelosia, sbattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto. Non chiagnerà così, no, figlia mia, ma con lontana, scuorna non te do. Mo sai,

0: don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerina ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie lo vola sa, va. Voi non ti fidete nei tre cicci in bocca, sa? Giocesse. Hai visto, ma scalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincela che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la pozza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ci fa? E in cielo con pungiera voi sparava? Eh no? Stavolta già per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già per là, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li dovreste mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non so scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Uscitevi e c'è muscia, Don Martino.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: stands up.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce.

per nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, qual è il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024.
0: 24,
1: andate indietro. Sono
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra proprio ieri.
1: Bene,
0: sembra
1: bene.
0: No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi, belli, tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella.
1: Erano minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre assoluto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio, giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo.
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di ancora di più.
1: Di
0: wow.
1: Più. Sì, perché ancora la scena ancora
0: dal
1: più
0: cielo,
1: grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccoli da bambino,
1: sì.
0: e i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome è giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua
0: cresciamo.
1: La gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare.
1: Vero.
0: È sempre bello volersi bene.
1: No, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo.
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026. Debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima c'era, arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero.
1: Tutto diverso.
2: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso.
1: Abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima, anche tramite diciamo un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Ti vedo dove sei stato, no, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza, perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi, dici mamma mia, non ci sono da un po' sui social, sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da queste generazioni, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato,
1: però penso
2: bene,
1: sicuramente
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa oggi ti piace, e cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce, perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'ha fatto, mo come
2: sembra
1: fa?
2: Tutto
1: è vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio
2: disco. Però guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore.
1: Sì.
2: 18 anni, cioè guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dici, ma sta gente qua giù a
2: Reggio? Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però sì, anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone di cui ti fidi oggi?
1: Io penso cambiano. Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos con me, l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi. E io cerco sempre di fare questo, di migliorare nella mia parte musicale,
2: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre sì, le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è
2: che ti
1: che
2: sei
1: vince,
2: che ti dai, perché tu ti sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra, voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto
2: chiaro,
1: anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set?
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che però, dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in da suo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie,
1: serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da.
2: Quindi l'hai scritto per?
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno
1: sì,
2: adattata.
1: L'hanno,
2: okay.
1: L'hanno,
2: e
1: sì,
2: non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose. Adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo. Ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo. Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè ti pigliate questa canzone.
2: Sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene.
2: Questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
2: serie,
1: anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianluca, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
2: è
1: proprio
2: affidabile.
1: Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare. Ma
2: pazzo.
1: Pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, li scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che
2: lo
1: stavano.
2: Lo senti, ho capito, fantastico. Guaggio, bellissimo.
1: Un pezzo,
2: ecco,
1: di scuola.
2: Comunque, è recente.
1: Ora facciamo qualche cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere: dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora, devo dire,
1: a
2: questo punto...
1: A te?
2: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose, perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio e microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita, ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute. Perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due a fuga andando, due a fuga andando, perché cantavo nelle scale e mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che a me,
0: cioè sin da subito era innata questa.
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, io avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, si parlava Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per
0: tu
1: me
0: dici
1: la musica.
0: Grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto a altre persone che oggi
1: non
0: vedi
1: so.
0: Lì come fotografia
1: e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale, all'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente perché io non avevo niente. Allora, per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava diciamo dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: Vabbè, uno ragazzo, è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché appunto se è mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la
1: cazziate,
0: voce, che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che
1: vabbè,
0: poi
1: ma sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne locali,
1: no, ma l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Eh certo, ma se uno non lo fa, se
1: poi
0: uno
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare? Che ha fatto di casa, da scelta mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornassi a rete un'altra volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale.
0: Tutto. E io vi lascio, amici di Radio Live Napoli, con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi... È la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro.
0: È bellissimo,
1: è la
0: sì,
1: sigla
0: loro
1: ingresso. È vero.
0: Ah, è vero, perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio. Poche fermate, ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Mm. Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque. Diciamo.
0: Me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia.
0: Mm.
1: Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Mm.
1: Tu dici,
0: tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci possiamo, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna... È giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha già fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte
1: e mangio. Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che ne pensa proprio, cioè... Tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Mo no, tutti ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Non è vero tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così... Altro
1: ma è così,
0: ma
1: una malattia, ormai è diventata una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Posiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro. E quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito? Quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è uscito
0: anche
1: di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah, perché?
1: Perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma no? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mettano la storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi. Però
0: sì.
1: Io dalla mattina alla sera non ti dico quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, oh, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai proposto?
1: Partecipato.
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o pensavi che era quello il momento?
1: Sicuramente ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti? Ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante.
1: Però penso.
0: La domanda di tutti è:
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e

0: Forza Napoli, eh? I napoletani sono sempre una
1: marcia. Dici, mo dove fa sta tranquilla Stefano Di Martino, magari fa rifare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari sì.
0: No, Stefano è bravissimo, dai.
1: No, della sua performance, no, sì. Su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
0: pensa
1: curiosi
0: canta,
1: su chi ci sarà.
0: Canta tutte
1: artista.
0: Le mie canzoni, Stefano, ma impazzì per le mie canzoni.
1: Allora manda,
0: ci incontriamo sempre. Cioè. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base diciamo di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
1: questo
0: uno si fa.
1: Questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
0: Del lavoro a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione, a volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione e certe cose non vanno come devono andare. Penso,
1: però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti
0: ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo diciamo musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
1: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
0: No, ma non si tratta di sopportare, pensi che se tu fai okay, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
1: Di assio, dici.
0: Se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra,
1: vabbè,
0: per
1: dici quella
0: quella
1: competizione sana.
0: Sì, la competizione,
1: sana, ecco,
0: giusto.
1: Ok.
0: Ci deve stare. Ci deve stare.
1: Quindi è una cosa bella questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
0: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
1: È una cosa bellissima.
0: No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano hai 10 buttati fuori, 5 buttati fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
1: Bisogna ecco ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
0: Sì. Sempre desiderato questo.
1: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
0: ancora
1: si
0: noi.
1: Chiama Sienta.
0: Ah, Sienta voi.
1: Sienta?
0: Sì.
1: Ti piace? Penso
0: che ha fatto tanti streaming.
1: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata?
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, no, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto,
0: hai,
1: si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, per la sua dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso
0: Carlo.
1: So anche tu, ma me la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Su tante
0: quasi
1: canzoni.
0: Tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan.
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara.
0: Bellissimo, quindi sì. Gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come
0: vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai sfruttare questa
0: bellissimo
1: cosa.
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e penso,
0: da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presto a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla, ma mai come lui.
0: Bellino. Invece è un artista con cui sogni di collaborare.
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente.
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera a tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, e che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gusti, gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti, tanti, tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per non dirti
1: altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io ho pianto una volta forse, con mia figlia anche al concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, però non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì, sicuramente,
0: me.
1: Sì, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se... magari non vorresti cambiare nulla.
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non magagna.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: Impressione. Mia moglie dice, ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici, Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico, no. Ma posso mai ricordare, mi posso ricordare il ritornello. Ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo. Ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche
1: sì.
0: Durante una prima serata.
1: Ma come fai a
0: televisiva?
1: Pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì
1: tu
0: sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: Tre ore? Sì,
0: tre ore. Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? Della mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto. Dicesse...
0: Un ingrediente forse che ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do tre parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è bello, note dell'anima.
1: Sì.
0: Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Se mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando senti quel battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo, le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no?
0: È
1: quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ha girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie a te sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: Meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei dire? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Siamo tornati in
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra fammi. Ieri.
1: Bene,
0: sembra
1: bene.
0: No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente.
0: Tantissimi, no, il pubblico dico, sì, tantissimi, belli, tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bene. Erano
1: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle che scendevano dal cielo.
1: Anche all'impiedi c'erano gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: In anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè... Tanti,
0: oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30, ne prendiamo
0: 20?
1: 20?
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E, no, faremo qualcosa di ancora di più. Wow.
1: Sì, perché ancora la scendono ancora dal cielo. Grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolissimo, da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome
0: è
1: giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Io, vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua
0: cresciamo.
1: La gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia, pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è, cioè, vannanzi è buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare.
1: Vero,
0: è sempre bello volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo,
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati,
1: prima
2: a fidanzati.
1: Prima c'era, arrivava l'MMS, l'SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero,
1: è tutto diverso.
2: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che no, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, no, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
1: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
2: sì,
1: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta Bovria Rus, che sta facendo? Fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Di conoscere, andare. Ma oggi è facile, sanno tutti quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Sta un po' di vedere dove sei nato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te. Sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato.
1: Però penso
2: bene.
1: Sicuramente
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta. Dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni. Quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa ti piace? Cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce. Perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando mai si l'ha fatto? No, come
2: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone. Capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
2: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato. Cioè, quanti anni avevi SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni. Il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore.
1: Sì.
2: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dici, ma sta gente qua giù a
2: Re, dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di Ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone, sì, di cui ti fidi ad oggi?
1: Io penso cambiano. Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro. Mm. Ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me, l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale.
2: Soprattutto anche quella tecnica,
1: sì, anche
2: perché
1: quella
2: poi
1: tecnica,
2: oltre alle,
1: sì,
2: emozioni, le parole, è quello che...
1: La squadra è quella che
2: sei, vince. Che ti dai, perché tu ti, sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok,
1: dove ho fatto anche una parte all'interno del film, che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set.
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che, se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè, ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in questo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie,
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: È andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da.
2: Quindi l'hai scritto per?
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno adattata?
1: L'hanno
2: e non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie?
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa
2: sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene.
2: Questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianlu, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non è proprio
1: affidabile. Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Un anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare giù. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano.
2: Lo senti, ho capito, fantastico. Guaggio, bellissimo.
1: Un pezzo di
2: scuola. E comunque, è recente.
1: Facciamo un'altra cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere: dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni, o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora devo dire,
1: a
2: questo punto,
1: a te.
2: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose, perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Tu quasi è due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni e sono davvero contento perché è una canzone che parla di ci sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, questa non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Ma si viene stasera, Ancora noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva vale, tu a fu cantando, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come sei bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: sei bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. E quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, Ma si viene stasera, io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me...
0: Cioè sin da subito,
1: sì,
0: era innata questa...
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali. Io avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. Allora, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per me
0: tu dici
1: musica.
0: Grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto a altre persone che oggi
1: non
0: vedi
1: so.
0: Lì come fotografia
1: e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale, all'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso,
0: no?
1: Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: Vabbè, uno
1: ragazzo,
0: è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché apposta se sei a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la voce.
1: Cazziate,
0: che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma sono cose.
0: Dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, ma l'ho fatto, Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: E certo, ma se uno non lo fa, se
1: poi
0: uno
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare? Che ha da fare di casa? Da scendere la mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale.
0: Tutto. E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si bene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato, ovunque, pubblicizzato in mille cose molto belle anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sta cosa, voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, che appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è la sigla
0: loro
1: ingresso. È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vada, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque, diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene. Okay, dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come lo fa Anita, lo fa nessuno.
0: Ecco, me lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso. A volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei
1: l'artista.
0: Bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'hai fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte, mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni, non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che non pensa proprio, cioè, tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma tutto no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Ma perché non è vero tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai, però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così.
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: È una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mi è nata storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito l'anno questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Perché
1: già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta una storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Dai.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione, no? Per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono, sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani
0: perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Mai... Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: partecipato?
0: Perché non ti sentivi, non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello il momento?
1: Il momento sicuramente, io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno, ma Gesù!
0: Non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma... Dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè,
0: le liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico: ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti? Ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante.
1: Però penso.
0: La domanda di tutti è:
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me...
1: È un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo' vuoi far sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Stefano è bravissimo, dai.
0: No, no.

0: Il primo anno ci saranno in vasa, diciamo, di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
1: questo
0: uno si fa.
1: Questo sarà la curiosità, secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
0: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare.
1: Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti,
0: ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
1: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
0: No, non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
1: Di assio, dici.
0: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra,
1: vabbè, dici quella competizione sana.
0: Sì, la competizione,
1: sana, ecco,
0: giusto.
1: Ok.
0: Ci deve stare.
1: Quindi è una cosa bella questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
0: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo, ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
1: È una cosa bellissima,
0: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
1: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
0: Sì. Sempre desiderato questo.
1: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
0: ancora
1: si
0: noi.
1: Chiama Sient.
0: Ah, Sient voi.
1: Sient?
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Penso che ha fatto tanti streaming.
1: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei.
1: Dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso. Falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va cambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso so anche lui, ma la ci attaccare da mano. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante
0: quasi
1: canzoni.
0: Tutte.
1: Ma sono come i miei figli, io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara.
0: Bellissimo, quindi sì. Gli hai trasmesso questa...
1: Questa emozione qua, questa passione.
0: Questa passione. Però allora...
1: Una cosa non l'ha detto, anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue.
1: Come me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio. Anche a me la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così. Ma stai parlando di ore e ore e vedevo come suonavano. Sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scordare questa
0: bellissimo
1: cosa.
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: da
0: solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché è un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa,
1: deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta più a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera a tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Ah, boh, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè, no, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche a un concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì, sicuramente,
0: me.
1: Sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se... magari non vorresti cambiare nulla.
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: Impressione. Mia moglie dice, ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici, Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico, no. Ma posso mai ricordare, mi posso ricordare il ritornello. Ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo.
1: Si fa.
0: Ma
1: ricordare...
0: anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche
1: sì,
0: durante una prima serata.
1: Ma come fai
0: televisiva?
1: A ricordarti tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti, non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure
1: ricordi,
0: diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: Tre ore? Sì,
0: tre ore. Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto? Dicesse...
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do tre parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole andare. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è
1: okay.
0: Bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Se mi aspettavo a casa, infatti. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi, quando ho sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No, calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? È quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutto dopo.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle, il pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Cioè, tiratevi una domanda e facetevi una risposta.
0: Cioè,
1: tu sei colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare e di dare.
0: Certo, guarda che non è facile. Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no? Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere
1: questo
0: tanti ascolti,
1: successo a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, il successo è mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano. Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, Per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma,
0: sera.
1: Quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla, vita mia.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: a novembre, giusto? Restate sintonizzati sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio nemmeno.
1: Nuovo.
0: Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì.
0: Praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, si ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo,
0: siamo in giro ovunque.
1: Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: per l'etica vestita di ideale, che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Oh no.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. La musica, lo sappiamo, è soprattutto incontro ed è proprio da qui che parte questa puntata, dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di meravigliarsi ancora. Ospite di oggi è Gonzalo Rubalcaba, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, vincitore di 4 Grammy Awards e 4 Latin Grammy. Insieme a lui ci sarà Onofrio Piccolo, produttore del disco Gonzalo Plays Pino e direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Gonzalo non è solo una star mondiale, ma è un artista capace di attraversare i linguaggi con una libertà rara, di raccontarsi con autenticità, mettendo al centro non solo il talento, ma l'umanità. Perché i grandi artisti, quelli veri, sanno riconoscere il valore del lavoro di squadra e custodiscono con cura ogni incontro che li ha trasformati. E tra questi incontri ce n'è uno che ha cambiato profondamente il suo percorso, quello con la musica di Pino Daniele. Un vero colpo di fulmine, come lui stesso lo definisce, un'attrazione immediata e profonda tra due mondi solo apparentemente lontani, da una parte L'Avana, dall'altra Napoli, in mezzo un'anima afro-cubana che riconosce nella città partenopea qualcosa di familiare e viscerale. Nel suo progetto Gonzalo Plays Pino, pubblicato per Itinerati C7, Rubalcaba non rende semplicemente omaggio a Pino Daniele, ma lo riscrive, lo vive, lo fa proprio. Le sue note diventano un ponte tra culture, tra spiritualità e ritmo, tra memoria e improvvisazione. Ad accompagnarlo in questo viaggio c'è una squadra straordinaria di musicisti, in cui spiccano il sax di Daniele Sepe e la voce intensa e poetica di Maria Pia De Vito. E questo viaggio non si ferma al disco. Da Gonzalo Plays Pino nasceranno presto anche live per ascoltare dal vivo il Pino di Gonzalo e condividere attimi di grande poesia dove ogni nota diventa dialogo ed emozione condivisa. In questa conversazione Gonzalo si apre con intimità, parla di spiritualità, di emozioni, del senso profondo della musica come forma di connessione. Racconta cosa significhi lasciarsi toccare davvero da un suono, da una terra, da un'anima e ci ricorda che alla fine la musica più potente è quella che nasce dall'ascolto degli altri, del mondo e di se stessi.

0: li portiamo dentro un incontro musicale che ha qualcosa di inevitabile, quasi scritto nel destino delle note. Ma prima di entrare nella musica partiamo dal protagonista di questa storia, perché oggi abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi a diretta live uno dei più grandi pianisti jazz contemporanei, una vera leggenda, Gonzalo Rubalcaba. Ciao Gonzalo, grazie mille di essere qui con noi e benvenuto.
1: Muchísimas gracias, un onore e un placer stare qui contigo.
0: Grazie. E noi abbiamo anche l'onore di avere con noi il produttore del disco di cui parleremo oggi, Onofrio Piccolo, che è anche direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Ciao Onofrio, benvenuto, grazie.
2: Ciao Francesca, grazie a voi per l'invito.
0: Annuncio in diretta che il tuo disco ha scalato tutte le classifiche, anche di Spotify Jazz, ascoltato da tutto il mondo, come tutte le tue produzioni, perché Gonzalo, qualunque cosa tu faccia, ha un successo planetario. Ma partiamo proprio dalla musica. Iniziamo con Napulé, che per noi è una sorta di dichiarazione di appartenenza, è l'anima di Napoli, però tu l'hai resa in una veste completamente nuova. Cosa hai riconosciuto nella musica di Pino che ti ha fatto sentire a casa?
1: La musica di Pino va oltre qualsiasi classificazione, va oltre persino la stessa cultura napoletana, anche se ne è parte, nasce da essa, ma è ciò che la rende attraente per diversi settori della società, quella capacità che ha di incontrarsi e di abbracciare diverse forme di sensibilità artistica, di una certa sensibilità, è decisamente poetica, credo sia ciò che attrae di più non solo me ma molti in tutto il mondo.
0: Ti ricordi la prima volta che hai ascoltato Pino? Che cosa hai pensato?
1: Quando fu la prima canzone? Quando è stata la prima canzone che ho sentito di Pino, una canzone che ascoltai in forma di bolero, uno stile molto cubano di fare musica. È una canzone che si adatta e molto facilmente a stili molto diversi di fare musica. Mi è parsa bella per il testo, mi è parsa bella per la musica, mi è parsa bella per tutti i componenti. Quella fu la prima esperienza, il primo colpo di fulmine con Pino, no?
0: In questo disco Napoli diventa spazio sonoro, atmosfera, improvvisazione. Il rapporto con Napoli in questo progetto non è solo musicale, è soprattutto umano, è fatto di incontri, di scambi, di ascolto reciproco. Gonzalo, cosa ti lega alla nostra città? Cosa ti piace di Napoli?
1: È vero che non è solamente musicale, è culturale.
3: Vero che non è solo musicale, è culturale, puramente culturale, perché ha molti aspetti in comune con la cultura, diciamo con la realtà e cubana, il comportamento umano, il comportamento dei suoi abitanti, lo stile di vita o probabilmente la filosofia di vita.
0: È vicina alla tua?
1: Sì, io ho avuto la fortuna forse di vivere a lungo fuori Cuba, vissi in Repubblica Dominicana un po', vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho viaggiato tanto, ma certe cose non si perdono mai, appariscono mai nella tua essenza. Quando arrivo a Napoli, vedo Napoli e vedo come la gente si muove a Napoli, mi ricorda molto il quartiere dove sono nato in un quartiere chiamato Centro Habana. È un quartiere dove trovi la poesia urbana, e lì per strada, nei bar o nel modo in cui la gente comunica tra le case, o anche nel cibo, a volte nella forma di certi, non tutti, ma certi sapori, vedevo che gli italiani andavano a Cuba e io so, mi accorgevo che si sentivano a casa, tutti i napoletani andavano a Cuba e si adattavano subito alla realtà cubana. Mi chiedevo perché, quando sono venuto qui ho capito perché, storia che c'è di connessione con gli spagnoli, con tutti gli ingredienti che fanno parte della storia napoletana, che in qualche modo è a Cuba, perché anche Cuba ha una storia molto diversa. Ha arabi, ha spagnoli,
3: a europei, a africani, a gente da tutte le parti del mondo. Quindi questo ibrido,
0: sì, è vero,
3: crea un'apertura, un'apertura e in termini di creazione, di creatività più che altro, solo legata alle arti, ma creatività nel modo di vivere, nel modo di sentire, ed è molto, molto simile, no? Quindi è facile, è comodo poter capire e con molto rispetto provare e a far parte della realtà napoletana. E Onofrio e io, Onofrio mi parla un po' in napoletano, un po' in italiano, io gli parlo in spagnolo e sembra che stiamo parlando la stessa lingua. Allora è davvero una vera benedizione.
0: Ed ora ascoltiamo il brano con cui inizia proprio il disco, Kumba. Qui emergono con forza le radici afro-cubane, ma non si tratta di una sovrapposizione, ma piuttosto di una fusione naturale, e si sente subito che il ritmo diventa protagonista.

0: Era Kumbha, tratta dall'album Schizzichia with Love di Pino Daniele del 1988, in cui Pino Daniele aveva già contaminato ritmi latini col rock e col jazz in una dimensione festosa con ritmiche afro-cubane, e quindi ti sei sentito subito a casa. E questo, diciamo, un brano che segna un momento proprio di incontro tra le culture. Adesso Onofrio, una domanda a te: quando hai sentito che questo disco doveva nascere?
1: In realtà noi abbiamo iniziato dopo che ho conosciuto non solo la musica di Gonzalo, dopo che ho conosciuto Gonzalo ho capito che c'era una sensibilità non solo musicale ma anche umana, e su quello avevo pensato di creare un rapporto con Napoli, con, come diceva lui prima, la cultura napoletana e quindi con la musica napoletana. E allora abbiamo cominciato a scambiarci ascolti. All'inizio non avevamo neanche un'idea precisa di realizzare un disco su Pino, però poi piano piano dagli ascolti è venuto fuori naturalmente un disco su Pino Daniele, perché sceglievamo dei pezzi e praticamente sceglievamo molti pezzi di Pino. Noi abbiamo sempre avuto grande rispetto per Pino Daniele, persone della nostra generazione, della mia generazione, sono cresciuti anche musicalmente, no? Con Pino, grazie a lui semmai abbiamo anche conosciuto mondi musicali diversi, siamo entrati, no? in altri mondi musicali, quindi c'è sempre stato anche una sorta di rispetto per la sua musica. Ma poi l'idea che un musicista del valore di Gonzalo rileggesse la sua musica mi è sembrato quasi un modo per continuare il lavoro di Pino, che era un musicista che ricercava non solo le radici ma anche un linguaggio internazionale, che non perdesse le radici ma che avesse una forza internazionale. Allora ho pensato, Gonzalo questo lo può fare a un certo livello, e io penso che se Pino avesse potuto ascoltare non solo il lavoro ma anche il rispetto con cui Gonzalo ha affrontato la sua musica, penso che sarebbe stato contento, anzi io penso che lo sia.
0: Io ne sono sicura, ne sono certa. Gonzalo, cosa ti ha guidato nella scelta della scaletta, della tracklist, nella scelta dei brani?
2: La lista non la hice io solo. La lista non l'ho fatta da solo. No, ho avuto la fortuna di avere, diciamo, dei consiglieri, persone che mi hanno aiutato. No, non si fa niente nella vita da soli. Assolutamente niente si può fare da soli. È importantissimo avere gente, persone intorno a te che ti illuminino, ti aiutino a trovare la porta giusta per aprirla, per il cammino, no? E in questo senso mi sono sempre sentito molto e che mi sono visto molto fortunato. Qui c'è Onofrio che ha aiutato moltissimo in questa visione, perché io capisca un po' che cosa rappresenta Pino per l'abitante locale, no? Prima di tutto per capire il rapporto di Pino con la sua gente, con la sua terra, con il suo spazio. Devo dire anche, devo menzionare Enrico è il mio agente o il mio manager, come volete chiamarlo, una persona con cui ho lavorato molto tempo, e io l'ho fatto sedere e gli ho detto: ho bisogno che mi parli un po' di Pino. Non è il libro, no? Non è la registrazione musicale, è l'opinione di qualcuno che è cresciuto ascoltando Pino e vedendolo, ascoltando l'effetto di Pino, no? Questo è ciò che ti porta a prendere una decisione su come riflettere, come omaggiare un pezzettino molto piccolo dell'opera di Pino. E in questo modo è che poi abbiamo preso la decisione di questo pezzo, che è una cosa importante. Quando si fa un disco che è all'80 o 90% strumentale, bisogna fare attenzione a quale tipo di musica e si può rendere strumentale senza che perda la sua essenza. Quindi questa è una parte del processo che credo sia vitale, profondamente importante.
0: Gonzalo, ha iniziato a Cuba, dove sei nato, perché sei nato a La Habana, e hai avuto inizialmente una formazione classica. Il tuo talento è stato subito straordinario, si può dire che sei stato quasi un ragazzo prodigio. Hai iniziato a collaborare con giganti della musica come Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, e poi c'è stato l'incontro con Charlie Haden che ti ha portato nel mondo della Blue Note Records. Da lì poi una carriera costellata di successi, dischi, riconoscimenti, ricordiamo 4 Grammy Awards, 4 Latin Grammy. Cosa hanno rappresentato per te questi premi così importanti? Ti saresti aspettato di riscuotere un successo mondiale di questa portata? Com'è cambiata la tua vita?
2: Io devo dire primero che devo dire innanzitutto che Charlie Haden ha avuto un impatto tremendo sulla mia vita. Ma bisognerebbe menzionare prima Dizzy Gillespie,
0: che disse che tu eri il pianista più bravo che lui avesse ascoltato negli ultimi 10 anni.
2: E lei era molto amabile. Che è arrivato perché era molto gentile. È sempre stato molto gentile, ma arrivò a Cuba per la seconda volta. Dizzy arrivò a Cuba, credo, per la seconda volta nell'anno 84. Aperto molte porte. Dopo, un anno più tardi o 2 anni più tardi, venne anche Charlie Haden a Cuba e aprì anche altre porte per me. Furono porte di apprendimento, furono anche porte aperte per farmi conoscere in altre parti del mondo, poter volare e per potermi muovere in altri ambienti. Per me la cosa più importante era la conoscenza che acquisivo suonando con loro, parlando con loro, vivendo attorno a loro. Credo che sia una benedizione. È una benedizione non solo professionale, è una benedizione umana, spirituale, più di ogni altra cosa.
0: Tu hai iniziato giovanissimo, un ragazzo prodigio a soli 6 anni, però iniziasti suonando la batteria.
2: Sì.
0: Come mai poi sei approdato al pianoforte?
3: Bueno, in mi casa sempre hubo piano.
2: Beh, a casa mia c'è sempre stato un pianoforte, c'è sempre stato un pianoforte. Nel salotto di casa, che mio padre era un pianista, anche se suonava altri strumenti, però il suo strumento principale era il piano. La mia è sempre stata un palcoscenico musicale. Lì venivano i musicisti a provare, a parlare, a chiacchierare, a discutere di musica. Quindi questo è l'ambiente in cui sono cresciuto, ascoltando e vedendo artisti dai nomi molto affermati. Era un apprendimento di cui non mi rendevo conto. Imparavo ogni giorno solo guardandoli. Sono cresciuto in quell'ambiente e cercavo di imitare quello che vedevo, finché non ho compiuto 8-9 anni, quando sono entrato alla scuola di musica. Ma il mio primo strumento è stata la batteria, e io ho una stima e un amore, provo un rispetto molto grande per ciò che è la percussione, e la intendo come un elemento vitale all'interno della musica, non come un elemento decorativo, ma vitale all'interno della musica. E mi ha aiutato moltissimo a capire che la musica dà una prospettiva non solo nell'aspetto armonico, che poi è arrivato con il mio rapporto con il pianoforte, nell'aspetto metrico, ritmico, che produce un certo stato di avanzamento, ti produce una sensazione di movimento. Cuba in questo è ricca nell'aspetto ritmico, è un paese che ha una ricchezza, una profondità tremenda, no? È per la presenza africana, ma anche una presenza un po' araba di cui non si parla mai. Ma la presenza araba è lì, la presenza europea, non solo melodica, ma ritmica, che ciò che viene dalla Spagna, che porta anche un'essenza ritmica che è nella musica cubana. Cuba è un paese culturalmente ricco per la sua attitudine e spregiudicata di accettare ogni tipo di influenza senza alcun timore. Non ha affatto paura di prendere di qui, prendere di là, prendere di qua e poi trasformarlo in qualcosa di unico, in qualcosa di cubano. Io credo che sia davvero un processo molto interessante.
0: Questa storia appartiene anche alla nostra terra, ai nostri ritmi, a quelli mediterranei, ma in particolar modo partenopei. C'è questa stratificazione culturale di tante dominazioni diverse, tanti popoli che hanno portato il loro mondo nel nostro, arricchendolo. Questo rappresenta anche la nostra forza. Questo ritmo di cui tu parli, questo groove, che poi è il ritmo, io direi, del sangue di tutti i popoli latini, di quelli che vivono la vita con passione. E questa energia tu sei riuscito a portarla anche in questo disco. Ma un'altra cifra precisa del tuo stile, almeno secondo me, è la libertà. Cioè si percepisce questo modo con cui tu approcci la musica, con uno stile assolutamente personale che ha grande rispetto per tutto quello che vai prendendo, come dicevi tu prima, però poi riesci a tradurlo in una maniera unica in cui unisci tutte le tradizioni e tutti i popoli. Cosa significa per te essere liberi in musica?
2: Io intendo la libertà, vedo la libertà legata al rispetto. Credo che sia impossibile capire chiaramente come essere liberi senza possedere una determinata educazione, capire come gestire la libertà, che la libertà gestita male può portarti in posti sbagliati e credi ancora di essere libero, ma forse stai andando in un territorio che non è quello di cui hai bisogno in ogni momento. Quindi io credo molto nell'istruzione, credo molto nello studio, credo molto nella preparazione, nell'allenamento, perché credo che siano ingredienti propri del matrimonio, con quel concetto che ideiamo della libertà. La libertà e ha anche bisogno di alcuni parametri, bisogno di una regola, che sono le regole della libertà, perché per saperle applicare in ogni momento, che non tutti i momenti richiedono lo stesso terreno di libertà. Quindi è lì che credo risieda, dove gioca un ruolo molto specifico la libertà, ma l'educazione, ma la sensibilità, ma anche il rischio. Quanto rischio corro? È misurare fin dove posso spingermi, fin dove posso spingere senza essere irrispettoso, ma allo stesso tempo è essere audace e allo stesso tempo essere un sognatore. Quindi sono molti ingredienti allo stesso tempo, che sono quelli che ci portano a una libertà, non condizionata, ma con una certa previsione. Credo sia importante, perché quella previsione è quella che ti porta ad avere una certa coscienza. Per me è importante avere coscienza di ciò che faccio, anche quando difendo la libertà, anche quando difendo di essere lì. Voglio essere libero a partire dalla conoscenza, a partire dall'esplorazione, dal sapere dove sono i limiti, per poterli saltare o potermi fermare dall'altra parte. Nelle arti questo funziona con me in qualsiasi altra parte della vita. È esattamente uguale. Quando ho sentito la musica di Pino, la paura che avevo non era essere irrispettoso. Io volevo, ho sempre voluto essere rispettoso dei valori che già esistono in quell'opera. Poi la sfida, la challenge è come io fin dove posso e spingermi fin dove posso portare ciò che esiste lì, che misura posso e ridisegnarlo in qualcosa di completamente non nuovo, ma riorganizzato. Questa è la parte più difficile della creazione artistica, a mio parere.

0: E questa invece era Sicily, reinterpretata e riletta da Gonzalo Rubalcaba nel disco Gonzalo Plays Pino. Questo brano Pino Daniele lo scrisse insieme a Chick Corea e fa parte dell'album Che Dio ti benedica del 1993. La musica diventa viaggio, Mediterraneo e Caraibi si specchiano e nel ritmo della musica avviene uno scambio, una metamorfosi. Che cosa unisce secondo te il Mediterraneo ai Caraibi? E poi nello stesso tempo volevo anche chiederti, tu prima hai detto che nessuno è mai solo. Sappiamo che questo disco è stato realizzato con un ensemble di artisti di grandissimo talento, molto legati al nostro territorio, tra cui spicca il sax di Daniele Sepe, la bellissima voce di Maria Pia De Vito, Vito Aldo Vigorito al contrabbasso, Giovanni Imparato alle percussioni, Giovanni Francesca alla chitarra. Quanto è stato importante il lavoro di squadra nella realizzazione di questo disco? Quanto hai portato tu del tuo mondo afrocubano e quanto ti hanno trasmesso loro della loro napoletanità?
1: Sin ellos hubiera sido diferente. Senza di loro sarebbe stato diverso, completamente diverso. Con loro è esattamente quello che è. Perché non sono io, siamo tutti. Io posso arrivare con un'idea, posso arrivare con una visione, ma ho avuto la fortuna e ho avuto la circostanza di poter contare su artisti. Non è attraverso un processo accademico, non è attraverso un processo di lettura, ma in modo naturale la cultura che si produce qui a Napoli e che capiscono perfettamente Pino, la sua musica, perché è qualcosa che c'è, che li accompagna nella loro memoria, nella loro esistenza. Quindi per me era vitale avere un gruppo di persone intorno a me che fossero in grado di dirmi no, è meglio prendere questa strada, o che fossero in grado di dirmi questa parte della melodia non era esattamente così, o questo suonava in questo modo o questo è stato suonato in questa maniera. Dati testimoni, è un testimone della storia, della creazione di Pino e di quest'area, culturalmente è un privilegio. È davvero un privilegio ed è una vera benedizione poter svolgere un lavoro come questo in cui io non mi sento. So che lì hanno messo il mio nome sulla. Ma non sono solo io, siamo tutti quelli che sono stati coinvolti.
0: Gonzalo, quello che hai detto è bellissimo e la tua modestia è misura della tua grandezza, veramente ti fa onore, perché è commovente vedere veramente una leggenda del jazz come te che senta così profondamente l'importanza dell'apporto degli altri nel proprio lavoro, e questo ti fa assolutamente onore. Vorrei fare una domanda invece ad Onofrio. Quali sono stati i momenti più belli che ricordi nella realizzazione di questo disco?
2: Devo dire, agganciandomi anche a quello che diceva ora Gonzalo, si è creata un'atmosfera positiva, un gruppo, no? Che ha lavorato insieme, cresciuto insieme, ma con la gioia di fare questo progetto. Ecco, non è stato solo, come dire, un lavoro musicale, ma è stato un momento di creazione di un rapporto. E questo che sentite è il risultato di quel percorso. Ecco, è stato bello vivere questo momento, come spero che sarà ancora bello vivere quello ora della parte dal vivo, no? Di continuare, anzi, a far crescere questo progetto. Ecco, si è creata una banda, come dice Gonzalo, e questo penso che sia un aspetto importantissimo per fare la differenza tra un disco e un progetto culturale.
0: Anche la fase della registrazione vi vede spostarvi da Napoli a Miami e viceversa. Diciamo che in ogni suo aspetto questo disco rappresenta un ponte. Perché questa scelta?
2: Beh, qui abbiamo registrato la parte più importante per la presenza di tutti. Poi, diciamo, a Miami Gonzalo ha rifinito alcune cose, e poi è bello anche che è stato poi la sua internazionalità continua, perché poi tutta la parte di missaggio e di masterizzazione è stata fatta a San Francisco, quindi anche in questo, ecco, Napoli che però gira il mondo, la musica di Pino è anche per questo una musica internazionale.

0: diretta live.
1: C'è un'altra dimensione nel disco, più intima e spirituale, con Gesù Gesù, tratto dall'album Squizzichea with Love nel 1988. Volevo chiederti, entrando proprio nella tua sfera più intima, più privata, che rapporto hai con la spiritualità? Perché qui il pianoforte diventa quasi una voce interiore, è come se tu fossi particolarmente ispirato nel realizzare questo brano.
2: Sì, io sempre dico che il disco tiene...
3: Sì, io dico sempre che il disco ha due fasi. Ha due fasi, una forse più estroversa, poi deriva in questo che hai appena menzionato, che è quello stato più riflessivo, più intimo, più interiore. Quindi il disco ha quell'evoluzione o percorso, direi ha un percorso che va dal festivo al più riflessivo, no? Sembrerebbe all'improvviso che sia un journey, una passeggiata, un cammino, un andare. Forse non ero consapevole, e fin dall'inizio, che il disco sarebbe sfociato in quel concetto. È qualcosa nato gradualmente durante il processo del disco, e all'improvviso in studio, quando stavamo registrando Jesus Jesus,
1: Maggio se ne va.
3: Lì ho sentito che ero in presenza di qualcosa che era puro, puro, puro, lo spirito.
1: Davvero si percepisce molto.
3: Più che la musica, era la presenza di qualcosa di molto spirituale.
1: Tu hai un credo religioso?
2: Sì, lo so.
3: Sì, lo sono. Sono molto religioso, ma provengo anche da una casa che crede nella religione. È cattolica, ma anche nelle religioni afro-cubane, che sono molto sono vicine, sintetizzate a Cuba. Il cattolicesimo, l'afro-cubano, diventati praticamente una

0: Animo, tempi, una durata, intenzione, finché non si trova questa registrazione, oh, qui credo che siamo più vicini, cioè è un'esplorazione costante. Anche quando arrivi in studio con un'idea, un repertorio che scritto, arrangiato in un certo modo, lo studio ti chiede di perfezionare, cioè essere ancora molto più preciso, più esatto nel messaggio, e credo che sia stato quello che è successo quando abbiamo iniziato a registrare Uham, queste canzoni in particolare, La Sciara Felice, Jesus, Jesus, quando che all'improvviso è cambiato l'atteggiamento in studio, c'è stato un cambiamento, una trasformazione, ed era una trasformazione naturale, non eravamo noi, era la musica a comandare, a dirigere, e noi e arresi alla musica, no?
1: Gonzalo, nel tuo modo di suonare c'è sempre equilibrio tra tecnica ed emozione, e questo che ci hai appena detto lo conferma, perché c'è questa spiritualità, questa emozione che nasce con la musica stessa e tu riesci a trasmetterla pienamente a chi ti ascolta. In questo disco hai lavorato più di testa o più di cuore? E cosa significa per te suonare? Cosa provi quando ti siedi a un pianoforte?
2: Io non so se voy a ser capaz de expresar.
0: Non so se sarò in grado di esprimermi chiaramente, dare una risposta che possa essere chiara al riguardo, perché le cose legate allo spirito, le cose legate a ciò che è realmente interiore, costa moltissima fatica trasformarle in parole che sono completamente astratte, sono completamente, è pieno di simbolismo. Quando si cerca di spiegarla con le parole, a volte si perde un po' quella magia, no? Ma ci proverò. Vediamo, guarda, quando ero molto giovane, lo sono ancora, molte persone mi elogiavano, ma molte persone mi criticavano, perché si diceva che suonavo troppe note, si diceva che suonavo, che mi appoggiavo molto sulla parte tecnica, e non dubito che avessero ragione. Non ho dubbi su questo, non ho dubbi su questo. Forse ciò che mi ha aiutato di più a trasformarmi è stato prestare attenzione a quella critica, a quella visione che alcuni avevano del mio modo di fare musica, e mi ha aiutato in un certo senso a trovare una pace, una chiarezza, un'intenzione artistica che avesse molto a che fare con la mia essenza come persona. Punto di arrivare a oggi, che non mi importa tanto avere un impatto quanto trasformare. E so che la trasformazione ha un impatto, ma in questo senso l'ordine ha un effetto, non è avere un impatto per primo, è trasformare e poi vedere come quella trasformazione ha un impatto.
1: Questo è molto importante, la musica che trasforma, che cambia. Abbiamo appena ascoltato Pace e Serenity. Secondo te, la musica può ancora trasformare le coscienze, i cuori, creare in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, veramente dare pace e serenità? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere?
0: No, l'ha sempre avuta. La musica ha sempre avuto, l'arte ha sempre avuto questa missione. Fatto è che le circostanze a volte lo rendono molto più evidente. La necessità che l'arte si concentri più su una funzione che su una parte di quella funzione che su un'altra. Quasi impossibile vivere con giudizio, senza pace. E la pace è il territorio, credo, dove e ci mette a nostro agio per poter dare un giudizio, poter fare un'osservazione, per poter avere un'idea chiara di ciò che della realtà che hai intorno a te, ma non solo della realtà circostante, ma anche della tua stessa realtà, quella relazione.

connessione che c'è tra l'individuale e il collettivo. E io ho trovato, o pretendo di trovare, quello strumento di ciò che intendiamo per pace, quel campo, quell'area, per potermi sentire un po' più tranquillo, almeno un po' di più. Ricerca di un, come ho detto prima, non di impressionare, ma di trovare me stesso, sapere chi sono. Chi sono con gli errori, con le virtù, con i sogni, con le missioni che ho sulla terra, cioè con tutto.

0: E questa era Pace e Serenità, tratto dall'album Che Dio ti benedica, che riflette questo proprio desiderio di tranquillità interiore, di distacco dalle ansie quotidiane e alla ricerca di un equilibrio personale più profondo. La musica che porta pace, la musica che trasforma, un brano estremamente importante soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, un momento di grande angoscia, un momento di grandi preoccupazioni internazionali che ci lasciano sempre più smarriti. Secondo te la musica, Gonzalo, è ancora capace di parlare veramente ai cuori, di trasformare in qualche modo le coscienze e soprattutto di aiutarci a ritrovare un nostro equilibrio interiore? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere.
1: E a me la musica è servita e mi serve ancora per essere una persona migliore. E la vita mi è servita per essere un musicista migliore. Quindi c'è qualcosa lì che è un matrimonio.
0: Passiamo ad un'altra immagine potentissima, Kitten Omar. Tu sei nato a Cuba, circondata dal mare. Napoli si specchia nel mare che ci culla, che ci abbraccia. Cosa rappresenta per te il mare? È un orizzonte dove spaziare, è un punto dove partire, è un punto dove tornare, è un amico a cui raccontare la propria storia, i propri dolori, i propri sogni. Cosa rappresenta per te il mare?
2: È tutto quello che tu hai detto.
1: Tutto quello che hai detto, ma io ho sempre vissuto vicino al mare. Cuba, vivevo a 2 minuti a piedi dal mare. In Repubblica Dominicana, quando vivevo a Santo Domingo, ero molto vicino al mare anche lì. Negli Stati Uniti, prendo la macchina e guido 20 minuti e sono al mare. Il mare è sempre stato il posto dove sono andato. Soprattutto quando sono stato in crisi esistenziale, in crisi spirituale, dove non ho trovato il modo di essere lucido. Sono andato al mare, vado al mare e lì porto cose, porto pensieri, porto pesi. Alcune di esse le lascio lì. Altre tornano con me a casa, ma tornano rinnovate, tornano con un'energia completamente diversa. Il mare è il luogo, quella riva dove arrivo è il luogo dove mi confermo. Lì parlo da solo, mi metto a ridere, penso, immagino e finisco per sognare. Cerco di vedere molto più in là di quello che chiamiamo l'orizzonte. Lì mi sfogo, porto ricordi, esperienze che capisco di dover lasciare lì, ma me ne vado sempre con qualcosa. Il mare mi dà qualcosa, una forza, un delirio, una speranza, no? Come un'illusione. Poi arrivo a casa più leggero, meno pesante, più leggero, più in grado di continuare a camminare. Poi a un certo punto devo tornare al mare, dove si torna sempre.

0: Prima hai detto che hai avuto anche dei momenti di crisi, come tutti noi abbiamo dei momenti di crisi, ma anche una leggenda come te, un uomo che è un musicista, che ha ottenuto successi così grandi, può avere dei momenti di crisi, parli spesso di trasformazioni. Questi momenti di crisi sono importanti per poi prendere lo slancio, per andare ancora più avanti, per ottenere un altro successo, per cambiare il tiro del proprio cammino.
1: Lo primero es aceptar y reconocer.
2: La prima cosa è accettare e riconoscere la crisi. Bisogna capire che tutti noi attraversiamo delle crisi. Non c'è nessuno superiore che non passi per una crisi. E fa parte della vita. E bisogna capire che questo fa parte della vita. Accettare la crisi, accettare le fasi che attraversiamo, no? Credo che sia il passo che ci porta a trovare la soluzione. Soluzione a volte è chiamare una persona cara, chiamare un amico, parlare con ciò che si crede sia divino, comunicare con qualcosa che si crede che venga ad aiutarti. L'aiuto non è sempre in te. All'inizio è in te perché sai di averne bisogno. Ma dopo la cosa più importante è ascoltare, essere in grado di sentire, essere in grado di vedere, non solo guardare, ma vedere, cercare di vedere. E io dico sempre che per vedere e per ascoltare bisogna trovare la pazienza. Pace. Ciò che intendiamo per pace è la capacità di aspettare. È difficile, è molto difficile. A volte pensiamo che quelli che sono nel mondo degli artisti e così via non passino attraverso niente di tutto questo. Direi che siamo forse quelli che più passano attraverso questo. Probabilmente i miei processi di maggiore crescita sono dati dalle crisi. È la crisi professionale, la crisi familiare, la crisi spirituale. Tutte le crisi alla fine sono un segnale, vengono a svegliarti per toglierti un po' dalla tua comodità. Praticamente ti fanno davvero uscire dalla tua zona di comfort. E beh, ci sono crisi e crisi, ci sono momenti che possono essere molto duri, che possono essere legati alla salute, che possono essere legati all'esistenza, che possono essere legati al sociale, che possono essere legati all'economico, a una qualsiasi delle sfaccettature che dobbiamo affrontare nella vita. Però io ho sempre molta fede, che non so cosa sia, perché non mi sono mai fermato a definire la fede, ma è qualcosa in cui credo e siccome ci credo lo sento.
0: Una pagina bellissima, poetica e molto delicata che tu sei riuscito a tradurre mantenendo inalterata tutta la dimensione poetica. Maggio se ne va, il tempo che passa ma anche quello che resta. Gonzalo, che rapporto hai con il tempo? Ti guardi mai indietro? E quando guardi avanti, cosa immagini dopo tutti questi successi, dopo tutti questi premi? Hai ancora sogni del cassetto da realizzare?
3: Il tempo crea ansietà.
1: Il tempo crea ansia, molta. Precisamente questa è una delle cose che quando stiamo suonando è una registrazione, che abbiamo molte opportunità di fermarci, iniziamo una canzone e ci fermiamo, no? Perché sentiamo che non va bene. Ricominceremo da capo. Questo non succede nei concerti dal vivo. Il concerto dal vivo è una replica della vita. Tu inizi e non puoi fermarti. Devi continuare ad andare avanti, ma in studio ti fermi e torni indietro e cambi lo scenario, il momento, come se cambiassi scenografia. Lo studio ti permette di farlo. C'è un'espressione che si usa a dire: facciamo attenzione davvero all'ansia, stiamo attenti al tempo, perché il tempo accelera molto. È una cosa che sentiamo spesso quando registriamo. A volte utilizziamo il metronomo proprio per costringerci a mantenere il tempo in modo rigoroso, ma è molto scomodo, che è qualcosa di artificiale che ci sta dicendo qual è il tempo. E in realtà tutti abbiamo un tempo interiore. Fida è come tutti Troviamo un tempo comune, un tempo in cui possiamo convivere tutti insieme. Questo nella musica è vitale, che nella vita lo è. Quindi, a volte mi preoccupa non tanto il passato, a volte mi preoccupa molto il domani, il futuro, no? L'ignoto, l'incerto, ma immagino sia naturale che io lo senta, è puramente umano che lo senta. L'unica cosa che a volte mi tranquillizza è respirare profondamente.
0: La meditazione, fai meditazione?
3: Esatto. Non lo hago
1: come faccio come esercizio, e se lo faccio inconsciamente.
0: Tu insegni anche alla Frost School of Music di Miami, mm-hmm. Hai fondato una tua accademia. Quanto è importante per te trasmettere ai giovani questa tua visione della musica?
3: È importante, però per me è più importante apprendere da loro.
1: Importante, ma per me è più importante imparare da loro. Perché loro portano una forza, portano la forza giovane, la forza della gioventù, che è una forza sfrenata, senza limiti, senza controllo. Quindi c'è un punto nella vita in cui dobbiamo tornare a relazionarci con quel caos, con quella forza bruta. Ed è un'esperienza bellissima, perché vedi, tu vedi in loro quello che eri quando avevi quell'età e capisci molto meglio la tua vita, perché lì inizi a renderti conto di come la tua vita sia andata avanti passo dopo passo, e riesci a cogliere in loro quello stato genuino e naturale che non è affatto guidato ma profondamente reale. Devo raccontarti una cosa. Fin da quando ero molto giovane ho sempre ricevuto inviti ai festival jazz, nei luoghi in cui suonavo, inviti per offrire lezioni o quelli che chiamano workshop e clinic. Cercavo sempre di evitarlo. Non mi piaceva. E non mi piaceva perché ho molto rispetto per l'insegnamento, quindi dicevo sempre, non so cosa posso insegnare perché cerco costantemente di imparare qualcosa, quindi non so se posso insegnare qualcosa a qualcuno. Ma la vita mi ha portato sempre di più ad accettare gli inviti e le circostanze di trasmettere esperienze.
3: Non credo che insegni nada. Io lo che hago è compartire.
1: Che non credo di insegnare nulla. Quello che faccio è condividere le mie esperienze, la mia memoria, no? Quello che ho vissuto. E lo faccio così, in una conversazione con gli alunni. Non voglio mai che abbiano la sensazione che io li stia spingendo, costringendo ad andare in una certa direzione. Io li sto invitando, ma soprattutto li sto seducendo ad andare in una direzione.

0: E poi Lazzari Felici, e qui la domanda è d'obbligo: cos'è per te la felicità? E qual è uno dei momenti più importanti della tua vita in cui ti sei sentito veramente felice?
1: Hai varios. Ci sono diversi. Io sono. La felicità è proprio questo. È quel momento lì. Non so voi, ma io sono molto felice adesso, qui e ora. Felice di poter condividere la mia idea della vita, della musica, che non è la verità assoluta. È la mia verità.
2: È mia verità. E la sto compartendo. E probabilmente
1: e la sto condividendo. E probabilmente è piena di imprecisioni, di errori, ma comunque la sto offrendo così com'è. Quando ho l'opportunità di offrirla, è un'opportunità di condividere, e io mi sento felice quando lo fa. Sono stato felice quando ho avuto i miei figli, quando ho avuto tempo per godermi ad esempio mia mamma, che ha un posto speciale nella mia vita e ce l'ha ancora, anche se lei non è più qui, perché sento che molto di ciò che sono lo devo a lei. Provo felicità quando trovo qualcuno che mi dà fiducia, che sento quel sentimento di fiducia per condividere un sentimento, un'emozione, quella che chiamiamo amicizia, l'amico, che credo sia uno dei, non so come, dei compiti più difficili dell'uomo, cioè trovare dove sia la vera amicizia, dove è il vero amico, quella persona che, anche se non ti vede per 2 anni, quando ti rivede, ti riaccoglie, ti rende di nuovo parte della sua vita, senza domandare nulla, senza chiedere nulla. Non so, la felicità è questo, sono attimi, sono flash, è come un flash, no? Spero che la gente che ascolta questo disco, ma che ascolta musica in generale, possa sentire quei flash che illuminano la vita, che illuminano il pensiero, che facciano pensare, ridere, piangere.

0: E questo invece era tutta un'altra storia, un titolo che sembra raccontare tutto, perché questo disco è davvero un'altra storia. Non è facile rifare Pino, ma voi siete riusciti proprio a coglierne l'essenza, trasformandolo, un termine che hai usato spesso oggi, Gonzalo, nel corso di questa intervista. Questo elemento della trasformazione è caratteristico del tuo modo di lavorare, di fare musica, cioè assorbire un suono, un messaggio per farlo tuo, assimilandolo e arricchendolo con la tua storia personale. Ripeto, non è facile fare Pino, perché è un universo intenso, delicato, dai mille colori, ma vi faccio veramente i miei complimenti, perché questo disco è straordinario. So che anche al Pomigliano Jazz Festival, dove lo avete presentato quest'estate, è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico. Il successo anche che sta riscuotendo in questi giorni sulle piattaforme digitali ne è un'altra conferma. E a questo punto, Gonzalo, io vorrei chiederti: cosa pensi che avrebbe detto Pino ascoltando questo disco? Se potessi parlare ora con lui, e io credo, sono sicura che in qualche modo ci possa ascoltare, cosa gli diresti?
1: No, io solo se hubiera tenido la opportunità di conoscerlo. Se avessi avuto modo di conoscerli di persona, gli avrei detto una sola cosa: grazie.
2: Io credo che eso abarca tutto.
1: Penso che questo in fondo copra davvero tutto. Questo è il grazie, nient'altro. Il grazie per ciò che ha lasciato, per il lascito di Pino. Io non penso tanto a ciò che, prioritariamente non penso tanto a ciò che ho fatto con la musica, ma in ciò che lui mi ha trasmesso e in come tutto questo mi abbia davvero spinto e ispirato a realizzare un disco come questo. Cioè, è il contrario. Non io, Pino. L'unica cosa che ho fatto è cercare davvero di essere coerente, di essere rispettoso, di essere un osservatore attento e sensibile, e soprattutto di restare me stesso. Credo sia una delle cose che Pino forse avrebbe ammirato di più, cioè il rischio di essere te stesso, perché è un rischio, ma un rischio necessario.
0: Onofrio, tu per chiudere mi dicevi che questo non è soltanto un disco, ma è un progetto culturale. Avete altri progetti? Ci puoi anticipare qualche sviluppo? È già qualcosa in cantiere?
3: Questo disco, come dicevo prima, avrà vita poi dal vivo. Quindi diciamo, cominceremo già in autunno a portarlo in giro. Speriamo che abbia vita lunga, non solo in Italia ma anche all'estero, proprio perché crediamo che sia, come dicevo prima, un progetto culturale interessante, che ha dentro identità, che ha dentro linguaggio internazionale, ma che soprattutto ha un'anima. Ecco, questi progetti possono avere una vita lunga. Poi con Gonzalo stiamo ragionando, ora è troppo presto, però l'intenzione, grazie alla sua sensibilità, era quella di fargli conoscere Napoli, cominciare a fargli conoscere Napoli. Napoli appunto è una miniera, no? Culturale, quindi chissà, può darsi anche che questo sia il primo capitolo di un lavoro più ampio, però questo lo vedremo piano piano.
0: Gonzalo, cosa pensi? Napoli ti è entrata nel cuore, sarà difficile dimenticarla?
2: No, sarà difficile salir de ella.
1: No, sarà difficile uscirne. Credo di no, perché ormai, in un certo senso, Napoli è entrata dentro di me e io cerco a mia volta di entrare davvero in lei. E spero che questo sia un processo e una realtà infinita. E lo sento, credo che in qualche modo lo sia già.
0: Grazie, noi lo speriamo vivamente. Speriamo di vederti anche presto qui a Napoli dal vivo e di poter godere di tutta l'intensità, di tutta la poesia, di tutta l'emozione di questo bellissimo disco, così come l'hai reinterpretato nei nostri teatri, nelle nostre piazze, per poterti applaudire e soprattutto per poter gioire e vivere con te questo momento così importante. Sicuramente saranno momenti di piena felicità. Grazie Gonzalo.
2: Grazie a te. Muchísimas gracias.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Ecco l'uomo provocante.

da geruza posle pagara obedeju pa je do ljudi. Ko manu se lave da patricio, prefrikeri momentani di passaggi, è una cosa da fare in stato. Ma tu cosa, tu ti spetta, che te la finisce a mano, lo tuo dolmo. Come un timbrone vegetale, tutti come un candaniere di patana, si mette una puntata, una puntata, una cazzata, si sciogliere o vedere, non mi dà per solo che, quando il cuore non si frisce, sanno amore, le perisce, cazzaccia, famoscia, e poscia, perisce, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole. Sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle cotta fino al muserito la stessa sede. A 20 anni è un maccherone, da passaggi appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 anni è un certo, a 50 anni

0: insomma non ce l'ho da fare, se ti fermi momentanei di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza, la della sinistra male solo un piccolo limone. Tu, siccome ho un brodo vegetale, e siccome ho 7000 che fatali, e ti faccio una frittata, una cassata, ti giocherò per te, e mi piace facciolo te, no? Quando il forno si trisce, danno amore te perisce. Cacciaccia, s'ammoscia, e poscia, perisce.
1: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dotto, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, ma fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no non stiamo qua signore, fidati mani.
1: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
1: Dotto.
2: Dici.
1: Il liquido c'è entrato?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentita folle.
2: Ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dato.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego?
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
1: Dotto, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
2: Signore, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
1: Però io già stringere quei mani qualche affare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta di bracciola, la sedia, o fazzoletta, la veste, un sultanino, la stoffa, un corpetto, un pere da pulire, o marmo, un gumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia un sangue sperce che io mi ascolto!
1: Dotto, mi meraviglia, non sta mai a scivolta!
2: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare!
1: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare! Amore, la giudiste, tenete due appendici!
2: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice!
3: RAI, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, oh mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tu t'avessa fataglia. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

fiamme come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una pulsano. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024. 24.
0: Andate
1: indietro. Siamo tornati
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto,
0: sembra fammi. Ieri.
1: Bene,
0: sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente.
0: Tantissimi, no, il pubblico dico, sì, tantissimi, belli, tantissime persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Erano
1: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre a
1: persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche all'impiedi c'era gente ovunque. Questo è il bello, dai.
0: No, è stato bello e va replicato. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio, giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo.
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di ancora di più. Wow.
1: Sì, perché ancora la scendo ancora dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, bene, facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolo. Da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene,
0: uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è, cioè, vannanzi è buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare. Beh, è sempre bello volersi bene.
1: No, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo.
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima c'era, non c'era, c'era, arrivava l'MMS, l'SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero,
1: è tutto diverso.
2: Che infatti questo è il 2004, c'era l'SMS, che no, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, no, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
1: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
2: sì,
1: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, povera, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: Capito? O di conoscerti.
1: Di conoscere, andare, ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Dopo ti vedo dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza, perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi, dici mamma mia, non ci sono da un po' sui social, sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
1: però penso
2: bene,
1: sicuramente
2: deve essere utilizzato bene,
1: diciamo il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo, invece prima quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa ti piace, e cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce, perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'ha fatto, no, come
2: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, due mesi, tre mesi, ho fin d'anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
2: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato, cioè quante ne avevi SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore?
1: Sì.
2: 18 anni, cioè guarda che viaggio incredibile,
1: tempo,
2: assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dice, ma sta gente qua giù a
2: Re, dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io,
1: sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da, cioè è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo,
1: no,
2: le persone,
1: sì,
2: di cui ti fidi, ad oggi?
1: Io penso cambiano, qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera, quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me da l'ha supportata da più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale,
2: soprattutto anche quella tecnica,
1: sì, anche
2: perché
1: quella
2: poi
1: tecnica,
2: oltre,
1: sì,
2: le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra,
2: che
1: quella
2: ti
1: che
2: sei,
1: vince,
2: che ti dai, perché tu ti, sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi Poi, noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok,
1: dove ho fatto
2: chiaro.
1: Anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice, Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi?
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul set?
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura un minuto di sceneggiatura,
1: però,
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi miei più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse, Ale, fa una parte in questo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie, mi
1: della
2: sa?
1: Della serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato... Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
2: Quindi l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno
1: sì,
2: adattata?
1: L'hanno, sì,
2: okay.
1: L'hanno,
2: e
1: sì.
2: Non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse, senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè ti pigliate questa canzone?
2: Sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema, la regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
2: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
2: serie.
1: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse, Ale, dove stai? Cioè, ti dice, lo sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
2: è proprio
1: appiccicato. Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi che mi chiamò e disse, Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa sta canzone. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano...
2: Lo senti, ho capito, fantastico, Guaggio, bellissimo.
1: Un pezzo di discoteca.
2: E comunque, mo è recente.
1: Ma rifacciamo qualche altra cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi... raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora, devo dire, a questo punto...
1: Qualcosa a te?
2: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no?
1: Sì.
2: Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io so ancora innamorate te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: Certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è, stanno ancora là, c'è, non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere ci vale due a fuga andando, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera, io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che a
0: cioè sin da subito, sì, era innata questa.
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. Allora, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo, a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: bene. Quindi
1: per
0: tu
1: me
0: dici
1: la,
0: grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno, più fatica. E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente, allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: Vabbè, uno ragazzo, è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, spero bravo questa persona, perché a posto se è mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la voce.
1: Cazziate,
0: che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma sono cose.
0: Dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne locali.
1: No, ma l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Eh certo, ma se uno non lo fa, se
1: poi
0: uno
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario. Perché tante volte lo diciamo noi donne. Lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida.
1: Sicuramente.
0: Ovvero una donna che spesso. Ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino. Mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, penso, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare? Che ha fatto di casa? Da scelta mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornasse a rete un'altra volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale.
0: Tutto. E io vi lascio, amici di Radio Live Napoli, con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si bene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è
0: sì,
1: la sigla
0: loro
1: di è vero
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi. Tu dici,
0: tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, lo fa Nisciuto.
0: Ecco, come lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso... A volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei
1: l'artista.
0: Bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna... È giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'hai fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio,
1: ti...
0: guardo
1: Bravo.
0: E mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che non pensa proprio, cioè... Tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma no, proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, no. Di comunicare.
1: Ma non è vero, tutti a tavola,
0: cioè,
1: tu mani che telefono in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: ma anche coppie che magari fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa,
1: bene,
0: e dicono
1: bene.
0: Godiamoci questa cena, uno così...
1: Ma è una malattia, o meglio è diventata una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile.

0: dentro, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro, e quindi poi perché va educato, perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente, quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mi è nata storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito l'anno questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Perché
1: già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo di Sima, perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: È stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e Mi è nata storia di Alessio, e noi torniamo qui tra poco, restate con noi. Ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?

0: ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono, mai sono stanchi, però
1: sì.
0: Io dalla mattina alla sera non ti dico quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
1: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
0: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
1: esatto,
0: sono questa persona, sono questo personaggio.
1: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
0: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
1: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
0: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
1: Perché?
0: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
1: il nostro compaesano.
0: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
1: Perché
0: che lo stanno bombardando.
1: Sì, immagino che impressione, guarda. Perché non hai mai proposto?
0: Partecipato.
1: Perché non ti sentivi, non pensi sia questo il momento, o pensavi che era quello il momento?
0: Sicuramente io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno, ma Gesù,
1: non lo so.
0: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
1: È come riempire,
0: cioè,
1: le liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
0: prima
1: così importante,
0: penso,
1: la domanda di tutti è
0: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
1: Ma secondo me
0: è un sogno di ogni artista questo.
1: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
0: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
1: Dici, mo lui fa sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
0: Sì. Stefano è bravissimo, dai.
1: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
0: pensa,
1: curiosi su chi ci sarà.
0: Canta tutte le mie canzoni, Stefano, fa un bazzì per le mie canzoni.
1: Allora manda,
0: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno in base, diciamo, di napoletani, ci saranno, penso, tanti cantanti napoletani, non lo so. È una cosa che
1: questo
0: uno si fa.
1: Questo sarà la curiosità, secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
0: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare. Penso,
1: però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti,
0: ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
1: Cioè che non vi sopportate? No, non ho capito.
0: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
1: Di assio, dici.
0: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. se so solo io e non faccio la guerra.
1: Vabbè, dici quel
0: la guerra.
1: Quella competizione
0: sana. Sì, la competizione,
1: sana, ecco,
0: giusto.
1: Ok, ok.
0: Ci
1: okay.
0: deve stare. Ci deve stare.
1: Quindi è una cosa bella della, questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il a brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
0: Fabio, a volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo, ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
1: È una cosa bellissima.
0: No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
1: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti,
0: ma
1: però magari
0: fai?
1: Vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
0: Sì. Sempre desiderato questo.
1: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
0: ancora
1: si
0: noi.
1: Chiama Sient.
0: Ah, Sient voi.
1: Sient?
0: Sì.
1: Ti
0: altro
1: piace?
0: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
1: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capisci? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare i cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ma non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso so anche tu, ma lascia attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica affonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici musicalmente? Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo.
1: Al passo.
0: E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte.
1: Tante
0: quasi
1: canzoni,
0: tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capi? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona anche lui, tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Questa emozione qua, questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come
0: vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche da me la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scrutare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché è un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è,
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: forte.
0: Tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella limited edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te, un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche a un concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, per non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto.
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: C'è impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo.
1: Si fa?
0: Ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata.
1: Ma come fai a
0: televisiva?
1: Tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti, non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, 3 ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole andare. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è
1: okay.
0: Bello, note dell'anima.
1: Sì.
0: Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: e così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? È quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente, non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto?
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie
0: che ti ha
1: a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro quando hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Cioè, tirate una domanda, ma ci una risposta.
0: Cioè,
1: tu sei colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando di della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare e di
0: certo,
1: dare.
0: Certo, guarda che non è facile. Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no? Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere
1: questo
0: tanti ascolti,
1: successo, cioè, a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, il successo è mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano: Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla. Vitamine.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo,
0: nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì,
0: praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo, siamo in giro ovunque. Seguiteci, seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

lunedì 20 aprile, è lunedì. Dopo questo weekend dalle temperature primaverili, se non estive, siete tornati, chi al lavoro, chi a studiare per la scuola o per l'università, visto che si avvicina la sessione universitaria di esami estiva. È già passata mezza giornata, sono le 15, in questo momento magari siete in auto oppure state prendendo il caffè post pranzo e all'improvviso sentite questa sigla per la radio, il che significa che è iniziata ufficialmente una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Come state? Com'è stato questo rientro? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto la settimana. Noi continuiamo a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Potete recuperare o riascoltarle quando volete. Continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e oggi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le tante uscite musicali da Napoli di questi giorni. Ascoltiamo altri brani droppati in questi giorni, vediamo come hanno debuttato tanti progetti nelle classifiche italiane, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban e poi scopriamo altre release e parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Insomma, c'è tanta roba di cui parlare e soprattutto tanta musica da ascoltare. Io direi di partire anche col percorso musicale di quest'ora. Lo facciamo con una canzone che può descrivere perfettamente questo inizio settimana, perché accominciamo senza stress. Dedè e

Senza Stress di Dedè Ciccio Merolla, e noi così iniziamo questa nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino e il percorso musicale dell'appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile 2026. Ridendo e scherzando, va giusto, sta finendo anche il mese di aprile e si avvicina sempre di più l'estate, e ce ne stiamo accorgendo anche dalle uscite musicali, perché sempre più brani hanno questa vibe estiva, tra cui appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, che dà il via anche alle notizie di oggi, perché come ben sapete ogni giorno con le news partiamo da Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le tante uscite dalla scena musicale partenopea degli scorsi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Sicuramente il brano di Dedè Ciccio Merolla che abbiamo ascoltato rappresenta una delle release più fresche e anche più apprezzate, come leggevo un po' sui social. Tra l'altro è uscito anche il videoclip di questo brano e Ciccio si è detto molto contento di aver collaborato con Dedè, che è un artista che seguiamo da un po' di tempo a questa parte, che è un interessante voce del panorama urban pop napoletano e italiano, che ultimamente si sta facendo sempre più conoscere anche grazie alle esperienze che ha fatto a Sanremo Giovani per le nuove proposte di Sanremo 2026. Mentre per quanto riguarda il maestro Ciccio Merolla, sappiamo le sue grandi qualità da hitmaker, no? Con diversi brani come Malatia, come Terechete, di cui ha fatto anche il remix insieme a Clementino, ha regalato una grande strofa a Dedè, una strofa con delle immagini, ecco, molto nitide, delle vere e proprie fotografie musicali. Complimenti Vagliù per questa grande release, hanno cucinato un grande pezzo che sono sicuro sentiremo tanto in quest'estate 2026. Sempre da Napoli, venerdì scorso è uscito un altro brano molto interessante che abbiamo sempre già ascoltato nella scorsa puntata di questo programma, ed è la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino. Di Clementino parleremo anche tra pochissimi minuti, perché gli hanno dedicato un murales a Cimitile. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio quest'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino, che si chiama Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

0: mi servono break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando dovevo mangiare?
2: E giustamente, insomma, come abbiamo sottolineato anche venerdì, Clementino dice: e quando dovevo mangiare non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato l'ultima collaborazione di Kid Lost e Clementino, un'altra delle tante release della settimana scorsa da Napoli, e cioè il brano Spaghetti a mezzanotte, un brano che prende forse il nome anche da un film degli anni Ottanta. Ci sono poi tanti riferimenti anche teatrali e cinematografici all'interno di questo brano, e poi due interessanti storytelling sia da parte di Kid Lost che da parte di Clementino. Grande Kid Lost, bella strofa, ma Clementino insomma ha dimostrato per l'ennesima volta le sue skill, sia naturalmente a rappare con i suoi incastri, i concetti, le liriche, che naturalmente a cantare, perché è un ritornello questa canzone abbastanza aperto. A proposito di Clementino, negli scorsi giorni, per la precisione nella giornata di sabato, è stato inaugurato un murales a Cimitile, cioè il suo paese di origine, dedicato appunto a lui. È stato un momento molto emozionante, dedicato anche un bellissimo post sui social a questo murales e all'emozione che ha provato. Ha scritto in questo post che quella di sabato è una data che ricorderà per sempre Clemente, perché lì a Cimitile è nato, ha fatto le sue prime rime, ha riempito i quaderni di scuola sognando un palco. Ha detto che ogni strada del suo paese d'origine gli ha insegnato qualcosa, alla sua famiglia, ai suoi amici, il rap che fa, e vedere il suo volto su un muro alla Gesca gli toglie le parole. In particolar modo mi ha particolarmente colpito una frase, e cioè: avete reso infinito un ragazzo partito da qui. Questo ci fa capire anche la potenza della musica e la potenza di tutto quello che ha fatto Clemente in tutti questi anni. Sicuramente una delle eccellenze della provincia di Napoli. Poi dopo insomma ha ringraziato tutti, e nel post ha lanciato anche un messaggio motivazionale. Ha detto che ce la possiamo fare tutti, anche se vieni dalla Gescal di Cimitile, da Nola, da Camposano, dalla provincia di Napoli, da qualsiasi zona del sud Italia. Anche se parte da un quartiere difficile, puoi sognare e puoi arrivare, serve solo determinazione. Grande Clemente, grazie per tutto quello che fai, che ci regali, per la musica che crei, e complimenti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Saif, buona domenica.

0: la domenica.
1: Questo è il tipico esempio di canzone che sembra felice ma in realtà nasconde un significato molto importante. Infatti probabilmente Saif con questo brano ci avrà voluto raccontare un po' la storia della sua famiglia, dei suoi genitori, di suo padre e di sua madre. Abbiamo ascoltato Buona Domenica su Radio Rev Napoli, l'ultimo brano che ha droppato il rapper italo-tunisino in attesa del suo nuovo album che si chiama Santissimo e che uscirà l'8 maggio e che naturalmente Cavuti Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Tra poco parliamo di altre release da Napoli che non abbiamo ancora ascoltato di questi giorni. Prima ascoltiamo un brano che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato spesso, ma venerdì c'è stato il suo radio date, che per chi non dovesse conoscere i termini radiofonici significa che è entrato nelle rotazioni radiofoniche di radio italiane e non. Joelier, Stelle.

0: una delle canzoni più apprezzate estratte da Tutto è Possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Stelle su Rai Radio Rev Napoli. Proseguiamo continuando a scoprire altre uscite musicali da Napoli di questi giorni e ci spostiamo dall'urban al cantautorato. Stiamo parlando però sempre di singoli, poi tra poco parleremo di progetti più grandi come EP, album o Deluxe Edition. Dal cantautorato è tornato un artista molto apprezzato alla scena musicale napoletana, un artista che è stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena, e cioè Tommaso Primo, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo con tanto di videoclip. Questo nuovo brano si chiama Felici per due ore.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te

L'ultimo singolo di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Felici per due ore, un brano che segna un po' un ritorno per Tommaso nella scena musicale dopo un po' di mesi di assenza dalla scena napoletana e italiana, visto che non rilasciava sua musica dal dicembre 2024, un mese in cui è uscito il suo ultimo album che si chiama Vangelo secondo Primo. Ha giocato un po' con il titolo di questo disco. Speriamo che questo nuovo brano possa essere magari il primo passo verso un nuovo album di Tommaso, che sicuramente è uno dei cantautori più apprezzati del nuovo cantautorato napoletano. Lui predilige quasi sempre l'uso della lingua partenopea all'interno delle sue canzoni, ma in quest'ultimo brano ha preferito l'italiano. C'è comunque qualche parola e qualche frase anche in dialetto napoletano. Complimenti a Tommaso, devo dire la verità, per onestà, e lo devo dire perché l'ho pensato mentre ascoltavo questo brano, la canzone è bellissima, ma ci ho sentito un po' di Gigi D'Alessio. Non so se avete avuto la stessa impressione, sia per tematiche trattate che proprio per linee melodiche che magari possono richiamare qualche brano di Gigi. Secondo me spaccherebbe un brano Tommaso Primo e Gigi D'Alessio insieme. Speriamo, questa può essere, possiamo lanciare con idea a questi artisti. Comunque proseguiamo e parliamo di altri progetti, torniamo al mondo urban e parliamo della Deluxe Edition del disco di Rock Quant di Ragazzo di Giù Deluxe. Abbiamo già approfondito traccia per traccia tutti i nuovi innesti, tutti i nuovi brani inseriti all'interno di questo progetto già edito nel 2025 in questa nuova versione estesa, quindi non ci dilunghiamo. Parliamo però tra poco del debutto in classifica di questi pezzi e di un po' di commenti social, soprattutto per quanto riguarda i due feat presenti all'interno dei 5 inediti. Prima ne ascoltiamo un estratto, non ascoltiamo il brano di Venerdì in featuring con Le One, ma un altro, e cioè La più bella del mondo. Dicono che...

Voi ormai lo sapete, Around the Naples è anche questo. Il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dalla chitarra e voce di Tommaso Primo a un pezzo dalle sonorità praticamente dance floor. Abbiamo ascoltato Rocco Hunt con La più bella del mondo, un brano estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Tra l'altro questo brano è stato scelto anche per le rotazioni radiofoniche ed è stato scritto da Rocco insieme a Taiwan, un DJ salernitano che insomma ha fatto la storia dell'hip hop partenopeo, campano e italiano degli ultimi anni, ed è stato scritto anche insieme ai Parisi, che è un duo di producer internazionali vincitori di un Grammy Award. Questo è un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, un brano dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, no? Giudicato o sbagliato. Con questo singolo Rocco firma sì un brano che guarda al club, ma mantiene al centro il racconto, confermando comunque le sue grandi capacità di muoversi tra dimensione pop e radici urban. Come vi dicevo, questo è uno dei 5 nuovi brani di questa Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Non li commentiamo di nuovo perché già l'abbiamo fatto venerdì, e venerdì ascoltammo anche Non è giusto, non vale, il pezzo in collaborazione con Le One. Piuttosto andiamo a vedere un po' come hanno debuttato questi nuovi brani nelle charts di streaming e quanti streaming appunto hanno accumulato in questi primi giorni. Il singolo che sicuramente ha debuttato meglio è stato Non è giusto, non vale featuring Le One, che è stato anche il più chiacchierato sui social, ha fatto per ora circa 100.000 streaming, ma anche O bene o male feat Dipinto sta a 82-83.000 streaming negli ultimi giorni. Poi sono andati molto bene appunto anche La più bella del mondo, Soldo e Male Cap e New Life Freestyle 2022. Dai social ho letto tanti commenti di apprezzamento per Le One e altri invece che l'hanno paragonato un po' a Juelier per quanto riguarda linee melodiche, argomenti trattati e voce. Secondo me sono abbastanza diversi, naturalmente c'è soprattutto nell'uso dell'autotune magari qualche similitudine, ma li vedo insomma musicalmente abbastanza distanti. Comunque con questo chiudiamo il discorso riguardo le uscite da Napoli, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di On The Naples, perché tra poco parliamo delle release dai dintorni di Napoli e poi commentiamo le immancabili classifiche film del lunedì. Paiuk, Vodica, Fa, Joshua, Colpi di Fulmine.

0: Abbiamo ascoltato, manco a farlo apposta, due brani prodotti dallo stesso producer napoletano, e cioè Dead Boy D, prima Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto statunitense, una canzone eccezionale di uno degli artisti più interessanti dell'R&B, soul e della scena urban italiana attuale, e poi abbiamo ascoltato Gangsta Story di Tropico. Continua all'ora di oggi, lunedì 20 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, che abbiamo iniziato venerdì. Abbiamo ascoltato i brani di Dede Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, poi abbiamo parlato del nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, e abbiamo commentato anche il debutto in classifica del nuovo progetto di Rocco Ante, ascoltato un altro inedito, e cioè La Pipera del Mondo, un brano dalle vibe, dalle sonorità diverse rispetto alle solite, insomma, di Rocco. Proseguiamo, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, perché sono usciti tanti progetti che abbiamo già scoperto, come il nuovo album di Overlapa che si chiama Mattone, il nuovo album di Maito che si chiama Genesi, un disco che arriva dopo diversi singoli rilasciati in queste settimane, in questi mesi. Maito è un artista emergente che ha comunque ottenuto dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno di questo progetto, no? C'è ad esempio il feat con Tormento, la collaborazione con Jake La Furia. È uscito sempre venerdì il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, il nuovo album di Arisa, Fotomosso, il nuovo disco di Michele Bravi, Commedia Musicale, ma sicuramente la release che è stata più chiacchierata, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata di questo programma, è stata Disincanto, il nuovo album di Madame, che approfondiremo nelle prossime puntate, perché è un disco molto complesso anche liricamente, perché Madame affronta degli argomenti molto importanti e interessanti. È un disco che contiene anche dei dissing che hanno generato molta attenzione, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima il brano con Marrakesh, Volevo Capire.
1: Ti chiedi

Madama si è fatta tantissime domande in questo nuovo album che è Disincanto. Ne abbiamo ascoltato un estratto, e cioè Volevo capire, in collaborazione con Marracash. Tra l'altro, l'abbiamo detto anche venerdì, i featuring all'interno di questo disco non sono segnati con fit, ma è utilizzata proprio la parola con. Quindi il titolo di questo brano nella tracklist risulta essere Volevo capire con Marracash, quasi come se Madama appunto volesse capire e volesse risolvere i suoi dubbi proprio insieme a Marra, che è sicuramente una delle menti più ricercate del rap italiano. Comunque parliamo brevemente di questi presunti dissing presenti all'interno di un brano di Disincanto, poi approfondiremo insomma l'intero progetto, così come altri album droppati in questi giorni delle prossime puntate di Round Naples, perché nel brano Mai Più di Madame ci sarebbero delle frecciatine a alcuni producer e alcune persone importanti della scena musicale italiana, ma anche a magazine e radio. Insomma, Madame critica un po' tutto il sistema della musica italiana, delle promo riguardo la musica italiana, e anche questa canzone ci fa capire come questo album sia stato fatto con la massima libertà espressiva da parte della cantautrice e rapper italiana. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti interessanti, tanti altri singoli di cui abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. Ad esempio è uscito un nuovo singolo di Frizza che si chiama Loco, anche Flaco G ha droppato un nuovo brano, così come Sissi, e anche Rue Diego è tornato con un singolo in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, ed è uscita anche la prima collaborazione tra Rob, che ha vinto X Factor quest'anno, e Nitro, il nuovo singolo si chiama Misericordia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Tra poco parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Alcartiere con il suo ultimo singolo, Mentre Napoli Dorme.

colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo intervistato Al Cartier e trovate un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social con un video, un reel che abbiamo postato su Facebook e su Instagram, e trovate l'intervista completa nella pagina del podcast dedicata a questo programma su RaiPlay Sound. Allora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Solitamente o il lunedì o il martedì andiamo a commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana precedente in Italia, e anche per questa settimana ci sono delle belle novità e naturalmente molte new entry di nuovi progetti in classifica. Ad esempio il nuovo album di Niccolò Filippucci, Un posto dove andare, debutta al 21esimo posto. Un'altra new entry sta al 9° posto e parlo di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale, un disco che contiene tanti brani già editi ma anche molti brani inediti e delle collaborazioni molto interessanti come quella insieme a Saif e Gregory Porter nel brano Solo un'ora. All'8° posto debutta Miss Italia, il nuovo album di Dito nella piaga. Tra l'altro c'è stato anche un giudizio riguardo proprio il titolo di questo disco. Al 7° posto c'è sempre Ari Lang dei BTS, al 6° posto The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 5° Ma di Blanco, al 4° sale di 2 posizioni Anche gli ore muoiono di Kid Yugi, al 3° posto sale di 1 posizione Tutta vita sempre di Olly, al 2° sale di 1 posizione Tutto è possibile di Emanuele di Jouelère, che non riesce a conquistare però in questa settimana di aprile il 1° posto perché è stato preso subito istantaneamente da Shiva, che con il suo album Vangelo domina non solo questa classifica ma anche, come vedremo tra poco, quella dei singoli. Ne ascoltiamo un estratto, Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza, Mayday.

La classifica dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazza e Sfera Ebbasta, una canzone che troveremo anche in questa seconda classifica che commentiamo, che è quella invece dei singoli più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Ma facciamo così, prima di scoprire un po' queste posizioni, secondo voi qual è la canzone al primo posto? Avete pochi secondi per scrivercelo in DM, mi raccomando, se state guidando fermatevi, non usate il telefono mentre guidate, noi lo scopriremo tra pochi secondi. Al decimo posto Tu mi piaci tanto di Saif, al nono Peccati di Shiva, all'ottavo Polvere rosa sempre di Shiva, al settimo Mayday Shiva featuring Lazza e Sfera Ebbasta, al sesto Viper Vangelo, al quinto Spie, al quarto Obsessed di Shiva e Anna, al terzo Babyface di Shiva e Kid Yugi, al secondo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier. Praticamente dal nono al secondo posto ci sono solo singoli estratti da Vangelo, ma al primo posto c'è sta Sam Bis, sempre il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. anche conosciuto come Samurai J, che anche in quest'altra settimana di aprile domina la classifica dei singoli più venduti con la sua Ossessione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Go.

Tra una nuova uscita, una notizia e una classifica è finita anche la puntata di oggi, lunedì 20 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questo? Perché mancano pochi minuti alle 16 e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato e chiuso anche il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, prima di aprirne un altro per le release di venerdì prossimo. Abbiamo parlato e ascoltato i brani di Dedè, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Tommaso Primo, Rocco Hunt e tanto altro. Poi abbiamo parlato brevemente dell'album di Madame e di altre release dai dintorni di Napoli, e poi, come in ogni lunedì o martedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Grande successo per Vangelo di Shiva, ma tra i brani, tra i singoli più venduti, c'è sempre Ossessione di Samurai J al primo posto. Vi ricordo, prima di salutarci, anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante novità importanti, tante belle notizie, quindi mi raccomando, per non perdervele in anteprima, seguiteci sui nostri social. Noi ci diamo appuntamento domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui, Around Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao, aiuto.

Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quanti volte tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia. Coc

dirne perché. Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi sono stancato d'essere come me, e che l'inverno ti portasse in dono

tramonti come quadri d'acquerello, le case a file. Tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: Non è una business school, si può telefono, parlo con mamma.
1: Rai Radio Live Napoli, suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. La musica, lo sappiamo, è soprattutto incontro ed è proprio da qui che parte questa puntata, dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di meravigliarsi ancora. Ospite di oggi è Gonzalo Rubalcaba, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, vincitore di 4 Grammy Awards e 4 Latin Grammy. Insieme a lui ci sarà Onofrio Piccolo, produttore del disco Gonzalo Plays Pino e direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Gonzalo non è solo una star mondiale, ma è un artista capace di attraversare linguaggi con una libertà rara, di raccontarsi con autenticità, mettendo al centro non solo il talento, ma l'umanità. Perché i grandi artisti, quelli veri, sanno riconoscere il valore del lavoro di squadra e custodiscono con cura ogni incontro che li ha trasformati. E tra questi incontri ce n'è uno che ha cambiato profondamente il suo percorso, quello con la musica di Pino Daniele. Un vero colpo di fulmine, come lui stesso lo definisce, un'attrazione immediata e profonda tra due mondi solo apparentemente lontani. Da una parte L'Avana, dall'altra Napoli. In mezzo un'anima afro-cubana che riconosce nella città partenopea qualcosa di familiare e viscerale. Nel suo progetto Gonzalo Plays Pino, pubblicato per Itinerati C7, Rubalcaba non rende semplicemente omaggio a Pino Daniele, ma lo riscrive, lo vive, lo fa proprio. Le sue note diventano un ponte tra culture, tra spiritualità e ritmo, tra memoria e improvvisazione. Ad accompagnarlo in questo viaggio c'è una squadra straordinaria di musicisti, in cui spiccano il sax di Daniele Sepe e la voce intensa e poetica di Maria Pia De Vito. E questo viaggio non si ferma al disco. Da Gonzalo Plays Pino nasceranno presto anche live per ascoltare dal vivo il Pino di Gonzalo e condividere attimi di grande poesia dove ogni nota diventa dialogo ed emozione condivisa. In questa conversazione Gonzalo si apre con intimità, parla di spiritualità, di emozioni, del senso profondo della musica come forma di connessione. Racconta cosa significhi lasciarsi toccare davvero da un suono, da una terra, da un'anima e ci ricorda che alla fine la musica più potente è quella che nasce dall'ascolto, degli altri, del mondo e di se stessi.

0: li portiamo dentro un incontro musicale che ha qualcosa di inevitabile, quasi scritto nel destino delle note. Ma prima di entrare nella musica partiamo dal protagonista di questa storia, perché oggi abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi a diretta live uno dei più grandi pianisti jazz contemporanei, una vera leggenda, Gonzalo Rubalcaba. Ciao Gonzalo, grazie mille di essere qui con noi e benvenuto.
1: Muchísimas gracias, un honor y un placer estar aquí contigo.
0: Grazie. E noi abbiamo anche l'onore di avere con noi il produttore del disco di cui parleremo oggi, Onofrio Piccolo, che è anche direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Ciao Onofrio, benvenuto, grazie.
2: Ciao Francesca, grazie a voi per l'invito.
0: Annuncio in diretta che il tuo disco ha scalato tutte le classifiche, anche di Spotify Jazz, ascoltato da tutto il mondo come tutte le tue produzioni, perché Gonzalo, qualunque cosa tu faccia, ha un successo planetario. Ma partiamo proprio dalla musica. Iniziamo con Napulé, che per noi è una sorta di dichiarazione di appartenenza, è l'anima di Napoli, però tu l'hai resa in una veste completamente nuova. Cosa hai riconosciuto nella musica di Pino che ti ha fatto sentire a casa?
1: La musica di Pino va oltre qualsiasi classificazione, va oltre persino la stessa cultura napoletana, anche se ne è parte, nasce da essa, ma è ciò che la rende attraente per diversi settori della società, quella capacità che ha di incontrarsi e di abbracciare diverse forme di sensibilità artistica, di una certa sensibilità, è decisamente poetica, credo sia ciò che attrae di più non solo me ma molti in tutto il mondo.
0: Ti ricordi la prima volta che hai ascoltato Pino? Che cosa hai pensato?
3: Quando fu la prima canzone?
1: Quando è stata la prima canzone che ho sentito di Pino, una canzone che ascoltai in forma di bolero, uno stile molto cubano di fare musica. È una canzone che si adatta e molto facilmente a stili molto diversi di fare musica. Mi è parsa bella per il testo, mi è parsa bella per la musica, mi è parsa bella per tutti i componenti. Quella fu la prima esperienza, il primo colpo di fulmine con Pino, no?
0: In questo disco Napoli diventa spazio sonoro, atmosfera, improvvisazione. Il rapporto con Napoli in questo progetto non è solo musicale, è soprattutto umano, è fatto di incontri, di scambi, di ascolto reciproco. Gonzalo, cosa ti lega alla nostra città? Cosa ti piace di Napoli?
3: È vero che non è solamente musicale, è culturale.
1: Vero che non è solo musicale, è culturale, puramente culturale, perché ha molti aspetti in comune con la cultura, diciamo con la realtà e cubana, il comportamento umano, il comportamento dei suoi abitanti, lo stile di vita o probabilmente la filosofia di vita.
0: È vicina alla tua.
1: Sì, io ho avuto la fortuna forse di vivere a lungo fuori Cuba, vissi in Repubblica Dominicana un po', vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho viaggiato tanto, ma certe cose non si perdono mai, appariscono mai nella tua essenza. Quando arrivo a Napoli, vedo Napoli, e vedo come la gente si muove a Napoli, mi ricorda molto il quartiere dove sono nato in un quartiere chiamato Centro Habana. È un quartiere dove trovi la poesia urbana, e lì per strada, nei bar o nel modo in cui la gente comunica tra le case o anche nel cibo, a volte nella forma di certi, non tutti, ma certi sapori. Vedevo che gli italiani andavano a Cuba e io mi accorgevo che si sentivano a casa. Tutti i napoletani andavano a Cuba e si adattavano subito alla realtà cubana. Mi chiedevo perché. Quando sono venuto qui ho capito perché. Storia che c'è di connessione con gli spagnoli, con tutti gli ingredienti che fanno parte della storia napoletana, che in qualche modo è a Cuba, perché anche Cuba ha una storia molto diversa. Ha arabi, ha spagnoli, a europei, a africani, a gente da tutte le parti del mondo. Quindi questo ibrido,
0: sì, è vero,
1: crea un'apertura, un'apertura e in termini di creazione, di creatività più che altro, solo legata alle arti, ma creatività nel modo di vivere, nel modo di sentire, ed è molto, molto simile, no? Quindi è facile, è comodo poter capire e con molto rispetto provare e a far parte della realtà napoletana. E Onofrio e io, Onofrio mi parla un po' in napoletano, un po' in italiano, io gli parlo in spagnolo e sembra che stiamo parlando la stessa lingua. Allora è davvero una vera benedizione.
0: Ed ora ascoltiamo il brano con cui inizia proprio il disco, Kumba. Qui emergono con forza le radici afro-cubane, ma non si tratta di una sovrapposizione, ma piuttosto di una fusione naturale, e si sente subito che il ritmo diventa protagonista.

0: Era Kumbha, tratta dall'album Schizzichea with Love di Pino Daniele del 1988, in cui Pino Daniele aveva già contaminato ritmi latini col rock e col jazz in una dimensione festosa con ritmiche afro-cubane, e quindi ti sei sentito subito a casa. E questo, diciamo, un brano che segna un momento proprio di incontro tra le culture. Adesso Onofrio, ho una domanda a te: quando hai sentito che questo disco doveva nascere?
1: In realtà noi abbiamo iniziato dopo che ho conosciuto non solo la musica di Gonzalo, dopo che ho conosciuto Gonzalo ho capito che c'era una sensibilità non solo musicale ma anche umana, e su quello avevo pensato di creare un rapporto con Napoli, con, come diceva lui prima, la cultura napoletana e quindi con la musica napoletana. E allora abbiamo cominciato a scambiarci ascolti. All'inizio non avevamo neanche un'idea precisa di realizzare un disco su Pino, però poi piano piano dagli ascolti è venuto fuori naturalmente un disco su Pino Daniele, perché sceglievamo dei pezzi e praticamente sceglievamo molti pezzi di Pino. Noi abbiamo sempre avuto grande rispetto per Pino Daniele, persone della nostra generazione, della mia generazione, sono cresciuti anche musicalmente, no? Con Pino, grazie a lui semmai abbiamo anche conosciuto mondi musicali diversi, siamo entrati, no, in altri mondi musicali, quindi c'è sempre stato anche una sorta di rispetto per la sua musica. Ma poi l'idea che un musicista del valore di Gonzalo rileggesse la sua musica mi è sembrato quasi un modo per continuare il lavoro di Pino, che era un musicista che ricercava non solo le radici ma anche un linguaggio internazionale, che non perdesse le radici ma che avesse una forza internazionale. Allora ho pensato, Gonzalo questo lo può fare a un certo livello, e io penso che se Pino avesse potuto ascoltare non solo il lavoro ma anche il rispetto con cui Gonzalo ha affrontato la sua musica, penso che sarebbe stato contento, anzi io penso che lo sia.
0: Io ne sono sicura, ne sono certa. Gonzalo, cosa ti ha guidato nella scelta della scaletta, della tracklist, nella scelta dei brani?
2: La lista non la hice io solo. La lista non l'ho fatta da solo. No, ho avuto la fortuna di avere, diciamo, dei consiglieri, persone che mi hanno aiutato. No, non si fa niente nella vita da soli. Assolutamente niente si può fare da soli. È importantissimo avere gente, persone intorno a te che ti illuminino, ti aiutino a trovare la porta giusta per aprirla, per il cammino, no? E in questo senso mi sono sempre sentito molto e che mi sono visto molto fortunato. Qui c'è Onofrio che ha aiutato moltissimo in questa visione, perché io capisca un po' che cosa rappresenta Pino per l'abitante locale, no? Prima di tutto per capire il rapporto di Pino con la sua gente, con la sua terra, con il suo spazio. Devo dire anche, devo menzionare Enrico è il mio agente o il mio manager, come volete chiamarlo, una persona con cui ho lavorato molto tempo, e io l'ho fatto sedere e gli ho detto: ho bisogno che mi parli un po' di Pino. Non è il libro, no? Non è la registrazione musicale, è l'opinione di qualcuno che è cresciuto ascoltando Pino e vedendolo, ascoltando l'effetto di Pino, no? Questo è ciò che ti porta a prendere una decisione su come riflettere, come omaggiare un pezzettino molto piccolo dell'opera di Pino. E in questo modo è che poi abbiamo preso la decisione di questo pezzo, che è una cosa importante. Quando si fa un disco che è all'80 o 90% strumentale, bisogna fare attenzione a quale tipo di musica e si può rendere strumentale senza che perda la sua essenza. Quindi questa è una parte del processo che credo sia vitale, profondamente importante.
0: Gonzalo, Ha iniziato a Cuba, dove sei nato, perché sei nato a La Habana, e hai avuto inizialmente una formazione classica. Il tuo talento è stato subito straordinario, si può dire che sei stato quasi un ragazzo prodigio. Hai iniziato a collaborare con giganti della musica come Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, e poi c'è stato l'incontro con Charlie Haden che ti ha portato nel mondo della Blue Note Records. Da lì poi una carriera costellata di successi, dischi, riconoscimenti, ricordiamo 4 Grammy Awards, 4 Latin Grammy. Cosa hanno rappresentato per te questi premi così importanti? Ti saresti aspettato di riscuotere un successo mondiale di questa portata? Come è cambiata la tua vita?
2: Io devo dire innanzitutto che Charlie Haden ha avuto un impatto tremendo sulla mia vita, ma bisognerebbe menzionare prima Dizzy Gillespie,
0: che disse che tu eri il pianista più bravo che lui avesse ascoltato negli ultimi 10 anni.
2: E lei era molto amabile, che è arrivato perché era molto gentile, è sempre stato molto gentile, ma arrivò a Cuba per la seconda volta. Dizzy arrivò a Cuba, credo, per la seconda volta nell'anno 84. Aperto molte porte. Dopo, un anno più tardi o 2 anni più tardi, venne anche Charlie Haden a Cuba e aprì anche altre porte per me. Furono porte di apprendimento, furono anche porte aperte per farmi conoscere in altre parti del mondo, poter volare e per potermi muovere in altri ambienti. Per me la cosa più importante era la conoscenza che acquisivo suonando con loro, parlando con loro, vivendo attorno a loro. Credo che sia una benedizione. È una benedizione non solo professionale, è una benedizione umana, spirituale, più di ogni altra cosa.
0: Tu hai iniziato giovanissimo, un ragazzo prodigio a soli 6 anni, però iniziasti suonando la batteria.
2: Sì.
0: Come mai poi si è approdato al pianoforte?
3: Bueno, en mi casa siempre hubo piano.
2: Beh, a casa mia c'è sempre stato un pianoforte, c'è sempre stato un pianoforte. Nel salotto di casa, che mio padre era un pianista, anche se suonava altri strumenti, però il suo strumento principale era il piano. La mia è sempre stata un palcoscenico musicale. Lì venivano i musicisti a provare, a parlare, a chiacchierare, a discutere di musica. Quindi questo è l'ambiente in cui sono cresciuto, ascoltando e vedendo artisti dai nomi molto affermati. Era un apprendimento di cui non mi rendevo conto. Imparavo ogni giorno solo guardandoli. Sono cresciuto in quell'ambiente e cercavo di imitare quello che vedevo, finché non ho compiuto 8-9 anni, quando sono entrato alla scuola di musica. Ma il mio primo strumento è stata la batteria, e io ho una stima e un amore, provo un rispetto molto grande per ciò che è la percussione, e e la intendo come un elemento vitale all'interno della musica, non come un elemento decorativo, ma vitale all'interno della musica. E mi ha aiutato moltissimo a capire la musica dà una prospettiva non solo nell'aspetto armonico, che poi è arrivato con il mio rapporto con il pianoforte, nell'aspetto metrico, ritmico, che produce un certo stato di avanzamento, ti produce una sensazione di movimento. Cuba in questo è ricca nell'aspetto ritmico, è un paese che ha una ricchezza, una profondità tremenda, no? È per la presenza africana, ma anche una presenza un po' araba di cui non si parla mai. Ma la presenza araba è lì, la presenza europea, non solo melodica, ma ritmica, che ciò che viene dalla Spagna, che porta anche un'essenza ritmica che è nella musica cubana. Cuba è un paese culturalmente ricco per la sua, attitudine e spregiudicato di accettare ogni tipo di influenza senza alcun timore. Non ha affatto paura di prendere di qui, prendere di là, prendere di qua e poi trasformarlo in qualcosa di unico, in qualcosa di cubano. Io credo che sia davvero un processo molto interessante.
0: Questa storia appartiene anche alla nostra terra, ai nostri ritmi, a quelli mediterranei, ma in particolar modo partenopei. C'è questa stratificazione culturale di tante dominazioni diverse, tanti popoli che hanno portato il loro mondo nel nostro, arricchendolo. Questo rappresenta anche la nostra forza. Questo ritmo di cui tu parli, questo groove, che poi è il ritmo, io direi, del sangue di tutti i popoli latini, di quelli che vivono la vita con passione. E questa energia tu sei riuscito a portarla anche in questo disco. Ma un'altra cifra precisa del tuo stile, almeno secondo me, è la libertà. Cioè si percepisce questo modo con cui tu approcci la musica, con uno stile assolutamente personale che ha grande rispetto per tutto quello che vai prendendo, come dicevi tu prima, però poi riesci a tradurlo in una maniera unica in cui unisci tutte le tradizioni e tutti i popoli. Cosa significa per te essere liberi in musica?
3: Io intendo la libertà,
2: vedo la libertà legata al rispetto. Credo che sia impossibile capire chiaramente come essere liberi senza possedere una determinata educazione. Capire come gestire la libertà, che la libertà gestita male può portarti in posti sbagliati e credi ancora di essere libero, ma forse stai andando in un territorio che non è quello di cui hai bisogno in ogni momento. Quindi io credo molto nell'istruzione, credo molto nello studio, credo molto nella preparazione, nell'allenamento, perché credo che siano ingredienti propri del matrimonio, con quel concetto che ideiamo della libertà. La libertà e ha anche bisogno di alcuni parametri, bisogno di una regola, che sono le regole della libertà, perché? Per saperle applicare in ogni momento, che non tutti i momenti richiedono lo stesso terreno di libertà. Quindi è lì che credo risieda, dove gioca un ruolo molto specifico la libertà, ma l'educazione, ma la sensibilità, ma anche il rischio. Quanto rischio corro? È misurare fin dove posso spingermi, fin dove posso spingere senza essere irrispettoso, ma allo stesso tempo è essere audace e allo stesso tempo essere un sognatore. Quindi sono molti ingredienti allo stesso tempo, che sono quelli che ci portano a una libertà, non condizionata, ma con una certa previsione. Credo sia importante, perché quella previsione è quella che ti porta ad avere una certa coscienza. Per me è importante avere coscienza di ciò che faccio, anche quando difendo la libertà, anche quando difendo di essere lì. Voglio essere libero a partire dalla conoscenza, a partire dall'esplorazione, dal sapere dove sono i limiti, per poterli saltare o potermi fermare dall'altra parte. Nelle arti questo funziona con me in qualsiasi altra parte della vita. È esattamente uguale quando ho sentito la musica di Pino. La paura che avevo non era essere irrispettoso. Io volevo, ho sempre voluto essere rispettoso dei valori che già esistono in quell'opera. Poi la sfida, la challenge è come io fin dove posso e spingermi fin dove posso portare ciò che esiste lì, che misura posso e ridisegnarlo in qualcosa di completamente non nuovo, ma riorganizzato. Questa è la parte più difficile della creazione artistica, a mio parere.

0: E questa invece era Sicily, reinterpretata e riletta da Gonzalo Rubalcaba nel disco Gonzalo Plays Pino. Questo brano Pino Daniele lo scrisse insieme a Chick Corea e fa parte dell'album Che Dio ti benedica del 1993. La musica diventa viaggio, Mediterraneo e Caraibi si specchiano e nel ritmo della musica avviene uno scambio, una metamorfosi. Che cosa unisce secondo te il Mediterraneo ai Caraibi? E poi nello stesso tempo volevo anche chiederti, tu prima hai detto che nessuno è mai solo. Sappiamo che questo disco è stato realizzato con un ensemble di artisti di grandissimo talento, molto legati al nostro territorio, tra cui spicca il sax di Daniele Sepe, la bellissima voce di Maria Pia De Vito, Vito Aldo Vigorito al contrabbasso, Giovanni Imparato alle percussioni, Giovanni Francesca alla chitarra. Quanto è stato importante il lavoro di squadra nella realizzazione di questo disco? Quanto hai portato tu del tuo mondo afrocubano e quanto ti hanno trasmesso loro della loro napoletanità?
1: Sin ellos hubiera sido diferente.
2: Senza di loro sarebbe stato diverso, completamente diverso. Con loro è esattamente quello che è. Perché non sono io, siamo tutti. Io posso arrivare con un'idea, posso arrivare con una visione, ma ho avuto la fortuna e ho avuto la circostanza di poter contare su artisti. Non è attraverso un processo accademico, non è attraverso un processo di lettura, ma in modo naturale la cultura che si produce qui a Napoli e che capiscono perfettamente Pino, la sua musica, perché è qualcosa che c'è, che li accompagna nella loro memoria, nella loro esistenza. Quindi per me era vitale avere un gruppo di persone intorno a me che fossero in grado di dirmi no, è meglio prendere questa strada, o che fossero in grado di dirmi questa parte della melodia non era esattamente così, o questo suonava in questo modo o questo è stato suonato in questa maniera. Dati testimoni, è un testimone della storia, della creazione di Pino e di quest'area culturalmente. È un privilegio. È davvero un privilegio ed è una vera benedizione poter svolgere un lavoro come questo in cui io non mi sento. So che lì hanno messo il mio nome sulla. Ma non sono solo io, siamo tutti quelli che sono stati coinvolti.
0: Gonzalo, quello che hai detto è bellissimo. E la tua modestia è misura della tua grandezza, veramente ti fa onore, perché è commovente vedere veramente una leggenda del jazz come te che senta così profondamente l'importanza dell'apporto degli altri nel proprio lavoro, e questo ti fa assolutamente onore. Vorrei fare una domanda invece ad Onofrio. Quali sono stati i momenti più belli che ricordi nella realizzazione di questo disco?
3: Devo dire, agganciandomi anche a quello che diceva ora Gonzalo, si è creata un'atmosfera positiva, un gruppo, no? Che ha lavorato insieme, cresciuto insieme, ma con la gioia di fare questo progetto. Ecco, non è stato solo, come dire, un lavoro musicale, ma è stato un momento di creazione di un rapporto. E questo che sentite è il risultato di quel percorso. Ecco, è stato bello vivere questo momento, come spero che sarà ancora bello vivere quello ora della parte dal vivo, no? Di continuare, anzi, a far crescere questo progetto. Ecco, si è creata una banda, come dice Gonzalo, e questo penso che sia un aspetto importantissimo per fare la differenza tra un disco e un progetto culturale.
0: Anche la fase della registrazione vi vede spostarvi da Napoli a Miami e viceversa. Diciamo che in ogni suo aspetto questo disco rappresenta un ponte. Perché questa scelta?
3: Beh, qui abbiamo registrato la parte più importante per la presenza di tutti. Poi, diciamo, a Miami Gonzalo ha rifinito alcune cose, e poi è bello anche che è stato poi la sua internazionalità continua, perché poi tutta la parte di missaggio e di masterizzazione è stata fatta a San Francisco, quindi anche in questo, ecco, Napoli che però gira il mondo, la musica di Pino è anche per questo una musica internazionale.

0: diretta live.
1: C'è un'altra dimensione nel disco, più intima e spirituale, con Gesù Gesù, tratto dall'album Schizzichea with Love del 1988. Volevo chiederti, entrando proprio nella tua sfera più intima, più privata, che rapporto hai con la spiritualità? Perché qui il pianoforte diventa quasi una voce interiore, è come se tu fossi particolarmente ispirato nel realizzare questo brano.
2: Sì, io sempre dico che il disco tiene...
3: Sì, io dico sempre che il disco ha due fasi. Ha due fasi, una forse più estroversa, poi deriva in questo che hai appena menzionato, che è quello stato più riflessivo, più intimo, più interiore. Quindi il disco ha quell'evoluzione o percorso, direi ha un percorso che va dal festivo al più riflessivo, no? Sembrerebbe all'improvviso che sia un journey, una passeggiata, un cammino, un andare. Forse non ero consapevole, e fin dall'inizio, che il disco sarebbe sfociato in quel concetto. È qualcosa nato gradualmente durante il processo del disco, e all'improvviso in studio, quando stavamo registrando Jesus Jesus, stavamo registrando
1: Maggio se ne va,
3: lì ho sentito che ero in presenza di qualcosa che era puro lo spirito.
1: Davvero si percepisce molto,
3: più che la musica era la presenza di qualcosa di molto spirituale.
1: Tu hai un credo religioso?
2: Sì, lo so.
3: Sì, lo sono. Sono molto religioso, ma provengo anche da una casa che crede nella religione. È cattolica, ma anche nelle religioni afro-cubane, e sono molto sono vicine, sintetizzate a Cuba, il cattolicesimo, l'afro-cubano, diventati praticamente una cosa sola. E io vengo da quella tradizione, da quella filosofia, perché è una filosofia di vita e di azione e di pensiero. Quindi lì in studio, gli studi sono dei laboratori dove si provano stati d'animo, tempi, durata, intenzione, finché non si trova. Questa registrazione, qui credo che siamo più vicini, cioè è un'esplorazione costante. Anche quando arrivi in studio con un'idea, un repertorio che scritto, arrangiato in un certo modo, lo studio ti chiede di perfezionare, cioè essere ancora molto più preciso, più esatto nel messaggio. E credo che sia stato quello che è successo quando abbiamo iniziato a registrare Uham, queste canzoni in particolare, La Sciara Felice, Jesus Jesus, quando che all'improvviso è cambiato l'atteggiamento in studio, c'è stato un cambiamento, una trasformazione, ed era una trasformazione naturale, non eravamo noi, era la musica a comandare, a dirigere, e noi e arresi alla musica, no?
1: Gonzalo, nel tuo modo di suonare c'è sempre equilibrio tra tecnica ed emozione, e questo che ci hai appena detto lo conferma, perché c'è questa spiritualità, questa emozione che nasce con la musica stessa, e tu riesci a trasmetterla pienamente a chi ti ascolta. In questo disco hai lavorato più di testa o più di cuore? E cosa significa per te suonare? Cosa provi quando ti siedi a un pianoforte?
2: Io non so se voy a ser capaz de expresar.
3: Non so se sarò in grado di esprimermi chiaramente, dare una risposta che possa essere chiara al riguardo, perché le cose legate allo spirito, le cose legate a ciò che è realmente interiore, costa moltissima fatica trasformarle in parole, che sono completamente astratte, sono completamente, è pieno di simbolismo. quando si cerca di spiegarla con le parole, a volte si perde un po' quella magia, no? Ma ci proverò. Vediamo, guarda, quando ero molto giovane, lo sono ancora, molte persone mi elogiavano, ma molte persone mi criticavano, perché si diceva che suonavo troppe note, si diceva che suonavo, che mi appoggiavo molto sulla parte tecnica, e non dubito che avessero ragione. Non ho dubbi su questo, non ho dubbi su questo. Forse ciò che mi ha aiutato di più a trasformarmi è stato prestare attenzione a quella critica, a quella visione che alcuni avevano del mio modo di fare musica, e mi ha aiutato in un certo senso a trovare una pace, una chiarezza, un'intenzione artistica che avesse molto a che fare con la mia essenza come persona. Punto di arrivare a oggi, che non mi importa tanto avere un impatto quanto trasformare. E so che la trasformazione ha un impatto, ma in questo senso l'ordine ha un effetto, non è avere un impatto per primo, è trasformare e poi vedere come quella trasformazione ha un impatto.
1: Questo è molto importante, la musica che trasforma, che cambia. Abbiamo appena ascoltato Pace e Serenità. Secondo te, la musica può ancora trasformare le coscienze, i cuori, creare in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, veramente dare pace e serenità? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere?
3: No, l'ha sempre avuta. La musica ha sempre avuto, l'arte ha sempre avuto questa missione. Fatto è che le circostanze a volte lo rendono molto più evidente. La necessità che l'arte si concentri più su una funzione che su una parte di quella funzione che su un'altra. Quasi impossibile vivere con giudizio, senza pace. E la pace è il territorio, credo.

ciò che della realtà che hai intorno a te, ma non solo della realtà circostante, ma anche della tua stessa realtà, quella relazione che c'è tra l'individuale e il collettivo. E io ho trovato, o pretendo di trovare, quello strumento di ciò che intendiamo per pace, quel campo, quell'area, per potermi sentire un po' più tranquillo, almeno un po' di più, ricerca di un... Come ho detto prima, non di impressionare, ma di trovare me stesso, sapere chi sono con gli errori, con le virtù, con i sogni, con le missioni che ho sulla terra, cioè con tutto.

E questa era Pace e Serenità, tratto dall'album Che Dio ti benedica, che riflette questo proprio desiderio di tranquillità interiore, di distacco dalle ansie quotidiane e alla ricerca di un equilibrio personale più profondo. La musica che porta pace, la musica che trasforma, un brano estremamente importante soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, un momento di grande angoscia, un momento di grandi preoccupazioni internazionali che ci lasciano sempre più smarriti. Secondo te la musica, Gonzalo, è ancora capace di parlare veramente ai cuori di

0: trasformare in qualche modo le coscienze e soprattutto di aiutarci a ritrovare un nostro equilibrio interiore. Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere.
1: E a me la musica è servita e mi serve ancora per essere una persona migliore. E la vita mi è servita per essere un musicista migliore. Quindi c'è qualcosa lì che è un matrimonio.
0: Passiamo ad un'altra immagine potentissima, Quintin Omar. Tu sei nato a Cuba, circondata dal mare. Napoli si specchia nel mare che ci culla, che ci abbraccia. Cosa rappresenta per te il mare? È un orizzonte dove spaziare, è un punto dove partire, è un punto dove tornare, è un amico a cui raccontare la propria storia, i propri dolori, i propri sogni. Cosa rappresenta per te il mare?
2: È tutto quello che tu hai detto.
1: Tutto quello che hai detto, ma io ho sempre vissuto vicino al mare. Cuba, vivevo a 2 minuti a piedi dal mare. In Repubblica Dominicana, quando vivevo a Santo Domingo, ero molto vicino al mare anche lì, né negli Stati Uniti. Prendo la macchina e guido 20 minuti e sono al mare. Il mare è sempre stato il posto dove sono andato, soprattutto quando sono stato in crisi esistenziali, in crisi spirituali, dove non ho trovato il modo di essere lucido. Sono andato al mare, vado al mare e lì porto cose, porto pensieri, porto pesi. Alcune di esse le lascio lì, altre tornano con me a casa, ma tornano rinnovate, tornano con un'energia completamente diversa. Il mare è il luogo, quella riva dove arrivo è il luogo dove mi confermo. Lì parlo da solo, mi metto a ridere, penso, immagino e finisco per sognare. Cerco di vedere molto più in là di quello che chiamiamo l'orizzonte. Lì mi sfogo, porto ricordi, esperienze che capisco di dover lasciare lì, ma me ne vado sempre con qualcosa. Il mare mi dà qualcosa, una forza, un delirio, una speranza, no? Come un'illusione. Poi arrivo a casa più leggero, meno pesante, più leggero, più in grado di continuare a camminare. Poi a un certo punto devo tornare al mare, dove si torna sempre.

0: Prima hai detto che hai avuto anche dei momenti di crisi, come tutti noi abbiamo dei momenti di crisi, ma anche una leggenda come te, un uomo che è un musicista, che ha ottenuto successi così grandi, può avere dei momenti di crisi. Parli spesso di trasformazioni, questi momenti di crisi sono importanti per poi prendere lo slancio, per andare ancora più avanti, per ottenere un altro successo, per cambiare il tiro del proprio cammino.
1: Lo primero es aceptar y reconocer.
2: La prima cosa è accettare e riconoscere la crisi. Bisogna capire che tutti noi attraversiamo delle crisi. Non c'è nessuno superiore che non passi per una crisi. E fa parte della vita. E bisogna capire che questo fa parte della vita. Accettare la crisi, accettare le fasi che attraversiamo, no? Credo che sia il passo che ci porta a trovare la soluzione. Soluzione a volte è chiamare una persona cara, chiamare un amico, parlare con ciò che si crede sia divino, comunicare con qualcosa che si crede che venga ad aiutarti. L'aiuto non è sempre in te. All'inizio è in te perché sai di averne bisogno, ma dopo la cosa più importante è ascoltare, essere in grado di sentire, essere in grado di vedere, non solo guardare, ma vedere, cercare di vedere. E io dico sempre che per vedere e per ascoltare bisogna trovare la pazienza. Pace. Ciò che intendiamo per pace è la capacità di aspettare. È difficile, è molto difficile. A volte pensiamo che quelli che sono nel mondo degli artisti e così via non passino attraverso niente di tutto questo. Direi che siamo forse quelli che più passano attraverso questo. Probabilmente i miei processi di maggiore crescita sono dati dalle crisi. La crisi professionale, la crisi familiare, la crisi spirituale, tutte le crisi alla fine sono un segnale, vengono a svegliarti per toglierti un po' dalla tua comodità, praticamente ti fanno davvero uscire dalla tua zona di comfort. Ci sono crisi e crisi, ci sono momenti che possono essere molto duri, che possono essere legati alla salute, che possono essere legati all'esistenza, che possono essere legati al sociale, che possono essere legati all'economico, a una qualsiasi delle sfaccettature che dobbiamo affrontare nella vita. Però io ho sempre molta fede, che non so cosa sia, perché non mi sono mai fermato a definire la fede, ma è qualcosa in cui credo e siccome ci credo lo sento.
0: Una pagina bellissima, poetica e molto delicata che tu sei riuscito a tradurre mantenendo inalterata tutta la dimensione poetica. Maggio se ne va, il tempo che passa ma anche quello che resta. Gonzalo, che rapporto hai con il tempo? Ti guardi mai indietro? E quando guardi avanti, cosa immagini dopo tutti questi successi, dopo tutti questi premi? Hai ancora sogni del cassetto da realizzare?
3: Il tempo crea ansietà.
2: Il tempo crea ansia, molta. Precisamente questa è una delle cose che quando stiamo suonando è una registrazione, che abbiamo molte opportunità di fermarci, iniziamo una canzone e ci fermiamo, no? Perché sentiamo che non va bene. Ricominceremo da capo. Questo non succede nei concerti dal vivo. Il concerto dal vivo è una replica della vita. Tu inizi e non puoi fermarti. Devi continuare ad andare avanti, ma in studio ti fermi e torni indietro e cambi lo scenario, il momento. Come se cambiassi scenografia. Lo studio ti permette di farlo. C'è un'espressione che si usa a dire: facciamo attenzione davvero all'ansia, stiamo attenti al tempo, perché il tempo accelera molto. È una cosa che sentiamo spesso quando registriamo, a volte utilizziamo il metronomo proprio per costringerci a mantenere il tempo in modo rigoroso, ma è molto scomodo, che è qualcosa di artificiale che ci sta dicendo qual è il tempo. E in realtà tutti abbiamo un tempo interiore. Fida è come tutti Troviamo un tempo comune, un tempo in cui possiamo convivere tutti insieme. Questo nella musica è vitale, che nella vita lo è. Quindi, a volte mi preoccupa non tanto il passato, a volte mi preoccupa molto il domani, il futuro, no? L'ignoto, l'incerto, ma immagino sia naturale che io lo senta, è puramente umano che lo senta. L'unica cosa che a volte mi tranquillizza è respirare profondamente.
0: La meditazione, fai meditazione?
3: Esatto. Non lo hago
2: come non lo faccio come esercizio, e se lo faccio, lo faccio inconsciamente.
0: Tu insegni anche alla Frost School of Music di Miami, hai fondato una tua accademia. Quanto è importante per te trasmettere ai giovani questa tua visione della musica?
3: È importante, però per me è più importante apprendere da ellos.
2: Importante, ma per me è più importante imparare da loro. Perché loro portano una forza. Portano la forza giovane, la forza della gioventù, che è una forza sfrenata, senza limiti, senza controllo. Quindi c'è un punto nella vita in cui dobbiamo tornare a relazionarci con quel caos, con quella forza bruta. Ed è un'esperienza bellissima, perché vedi, tu vedi in loro quello che eri quando avevi quell'età. E capisci molto meglio la tua vita, perché lì inizi a renderti conto di come la tua vita sia andata avanti passo dopo passo, e riesci a cogliere in loro quello stato genuino e naturale, che non è affatto guidato ma profondamente reale. Devo raccontarti una cosa. Fin da quando ero molto giovane ho sempre ricevuto inviti ai festival jazz, nei luoghi in cui suonavo, inviti per offrire lezioni o quelli che chiamano workshop e clinic. Cercavo sempre di evitarlo, non mi piaceva perché ho molto rispetto per l'insegnamento, quindi dicevo sempre, non so cosa posso insegnare perché cerco costantemente di imparare qualcosa, quindi non so se posso insegnare qualcosa a qualcuno. Ma la vita mi ha portato sempre di più ad accettare gli inviti e le circostanze di trasmettere esperienze, che non credo di insegnare nulla. Quello che faccio è condividere le mie esperienze, la mia memoria, no? Quello che ho vissuto. E lo faccio così, in una conversazione con gli alunni. Non voglio mai che abbiano la sensazione che io li stia spingendo, costringendo ad andare in una certa direzione. Io li sto invitando, ma soprattutto li sto seducendo ad andare in una direzione.

0: E poi Lazzari Felici, e qui la domanda è d'obbligo: cos'è per te la felicità? E qual è uno dei momenti più importanti della tua vita in cui ti sei sentito veramente felice?
1: Hai varios. Ci sono. La felicità è... Ci sono diversi. Io sono. La felicità è proprio questo. E quel momento lì, non so voi, ma io sono molto felice adesso, qui e ora. Felice di poter condividere la mia idea della vita, della musica, che non è la verità assoluta, è la mia verità.
2: È mia verità. E la sto compartendo. E probabilmente
1: e la sto condividendo. E probabilmente è piena di imprecisioni, di errori, ma comunque la sto offrendo così com'è. Quando ho l'opportunità di offrirla, è un'opportunità di condividere, e io mi sento felice quando lo fa. Sono stato felice quando ho avuto i miei figli, quando ho avuto tempo per godermi ad esempio mia mamma, che ha un posto speciale nella mia vita e ce l'ha ancora, anche se lei non è più qui, perché sento che molto di ciò che sono lo devo a lei. Provo felicità quando trovo qualcuno che mi dà fiducia, che sento quel sentimento di fiducia per condividere un sentimento, un'emozione, quella che chiamiamo amicizia, l'amico, che credo sia uno dei, non so come, dei compiti più difficili dell'uomo, cioè trovare dove sia la vera amicizia, dov'è il vero amico, quella persona che, anche se non ti vede per 2 anni, quando ti rivede, ti riaccoglie e ti rende di nuovo parte della sua vita, senza domandare nulla, senza chiedere nulla. Non so, la felicità è questo, sono attimi, sono flash, come un flash, no? Spero che la gente che ascolta questo disco, ma che ascolta musica in generale, possa sentire quei flash che illuminano la vita, che illuminano il pensiero, che facciano pensare, ridere, piangere.

0: E questo invece era tutta un'altra storia, un titolo che sembra raccontare tutto, perché questo disco è davvero un'altra storia. Non è facile rifare Pino, ma voi siete riusciti proprio a coglierne l'essenza, trasformandolo, un termine che hai usato spesso oggi, Gonzalo, nel corso di questa intervista. Questo elemento della trasformazione è caratteristico del tuo modo di lavorare, di fare musica, cioè assorbire un suono, un messaggio per farlo tuo, assimilandolo e arricchendolo con la tua storia personale. Ripeto, non è facile fare Pino, perché è un universo intenso, delicato, dai mille colori, ma vi faccio veramente i miei complimenti, perché questo disco è straordinario. So che anche al Pomigliano Jazz Festival, dove lo avete presentato quest'estate, è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico. Il successo anche che sta riscuotendo in questi giorni sulle piattaforme digitali ne è un'altra conferma. E a questo punto, Gonzalo, io vorrei chiederti: cosa pensi che avrebbe detto Pino ascoltando questo disco? Se potessi parlare ora con lui, e io credo, sono sicura che in qualche modo ci possa ascoltare, cosa gli diresti?
1: No, io solo se hubiera tenido la oportunidad de conocerlo.
2: Se avessi avuto modo di conoscerli di persona, gli avrei detto una sola cosa: grazie.
1: Io credo che eso abarca tutto.
2: Penso che questo in fondo copra davvero tutto. Questo è il grazie, nient'altro. Il grazie per ciò che ha lasciato, per il lascito di Pino. Io non penso tanto a ciò che, prioritariamente non penso tanto a ciò che ho fatto con la musica, ma in ciò che lui mi ha trasmesso e in come tutto questo mi abbia davvero spinto e ispirato a realizzare un disco come questo. Cioè, è il contrario. Non io, Pino. L'unica cosa che ho fatto è cercare davvero di essere coerente, di essere rispettoso, di essere un osservatore attento e sensibile, e soprattutto di restare me stesso. Credo sia una delle cose che Pino forse avrebbe ammirato di più, cioè il rischio di essere te stesso, perché è un rischio, ma un rischio necessario.
0: Onofrio, tu per chiudere mi dicevi che questo non è soltanto un disco, ma è un progetto culturale. Avete altri progetti? Ci puoi anticipare qualche sviluppo? È già qualcosa in cantiere?
3: Questo disco, come dicevo prima, avrà vita poi dal vivo. Quindi diciamo, cominceremo già in autunno a portarlo in giro. Speriamo che abbia vita lunga non solo in Italia ma anche all'estero, proprio perché crediamo che sia, come dicevo prima, un progetto culturale interessante, che ha dentro identità, che ha dentro linguaggio internazionale, ma che soprattutto ha un'anima. Ecco, questi progetti possono avere una vita lunga. Poi con Gonzalo stiamo ragionando, ora è troppo presto, però l'intenzione, grazie alla sua sensibilità, era quella di fargli conoscere Napoli, cominciare a fargli conoscere Napoli. Napoli appunto è, insomma, una miniera, no? Culturale, quindi chissà, può darsi anche che questo sia il primo capitolo di un lavoro più ampio, però questo lo vedremo piano piano.
0: Gonzalo, cosa pensi? Napoli ti è entrata nel cuore, sarà difficile dimenticarla?
1: No, sarà difficile salir de ella.
2: No, sarà difficile uscirne. Credo di no, perché ormai, in un certo senso, Napoli è entrata dentro di me e io cerco a mia volta di entrare davvero in lei. E spero che questo sia un processo e una realtà infinita. E lo sento, credo che in qualche modo lo sia già.
0: Grazie, noi lo speriamo vivamente. Speriamo di vederti anche presto qui a Napoli dal vivo e di poter godere di tutta l'intensità, di tutta la poesia, di tutta l'emozione di questo bellissimo disco, così come l'hai reinterpretato nei nostri teatri, nelle nostre piazze, per poterti applaudire e soprattutto per poter gioire e vivere con te questo momento così importante. Sicuramente saranno momenti di piena felicità. Grazie Gonzalo.
1: Grazie a te. Muchísimas gracias.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
6: RAI Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Tutta guarda sta figliola che bellezza, catena catena, ma non dice quanta volta un pensiero ti viene, ti viene, poi si attenta, manca voce, che la come da fa per capire, dimmi che ti può dare. Se ne può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano, cerca i mezzi l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta d'onore, due ora vassà.

Faceți de-ați fete de un băie să mă arop în uimită să vom arăta. Malata, sta figliola, non so sa pa che tene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo vene, mo vene, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore,

per me non si una femmina, no, tu sei un'abilità. Cash bango banca in Napoli e non ne fa donare. Cash per nudo per un mese dove ha per noi. Donna Maranda, tu asciute vende, li ha fa scopare.

minha fada andar. Ma presenta sta frada da dodoro, dammi di festa, ho avuto un gran piacere,

0: Io mi chiamo Scamozza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa sombroglia, la mia sposa si arrobba un coniglio, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi e prestigi, Scamozza Loriggio, come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisci Scamozza e fornisci e mangia. Ma facessi sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamozza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o che anch'io, o Salomino, non so vuole mi trovare. Ma se sta la padrona di casa, a dare 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamozza Loriggio, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. E ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facessi sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che faccio su.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: mai spostato.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground. Le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.
4: Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di Napoli Underground, 48esima puntata di questa trasmissione che ascoltate in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e poi in podcast il tutto su Rai Radio Live Napoli. Il podcast ovviamente lo trovate nella sezione, indovinate un po' quale, podcast del portale di Rai Radio Live Napoli, nel grande contenitore poi di Rai Play Sound. Bene, oggi altra bella scaletta che ci porterà ad ascoltare generi vari. Ascolteremo anche tante voci femminili che ci sorprendono con svariati stili, dischi del presente, dischi del passato, e poi segnalerò come classico anche qualche data dal vivo nell'area campana. Ebbene, allora partiamo con una band che si chiama Bougainville, li abbiamo già ascoltati, una formazione che si muove tra un sound vintage, indie pop, con qualche vena psichedelica e qualche elemento elettronico. Sono un duo romano e napoletano, quindi ci sono due componenti, diciamo, laziali, altri due campani, però agiscono in quel di Roma, città dalla quale trasmettiamo questa trasmissione, Rai Radio Live Napoli, Napoli Underground, va in onda dagli studi di Via Asiago 10 a Roma, per l'appunto con il sottoscritto. Tra l'altro mi potete contattare attraverso le pagine social, quelle mie, Gianluca Polverari. E allora Bougainville, proprio nel 2025 sono tornati con un bel disco intitolato Non esattamente a fuoco. E invece è un disco assolutamente a fuoco, ben centrato per questi musicisti ancora molto giovani e che ci intrattengono poi alla grande con questa L'importanza della techno. Primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground, i Bougainville.

L'importanza della techno per i Bougainville, gruppo di base a Roma, ma con due elementi anche partenopei, e ce li siamo gustati con questo brano, dalle dinamiche molto così ballabili. L'importanza della techno dall'album Non esattamente a fuoco, disco uscito nel 2025, nello stesso periodo, no, devo dire in tempi più recenti, anzi proprio recentissimi, è uscito questo album di Desai. Desai è un artista che si muove su atmosfere cantautoriali. Lui viene però da percorsi un pochino più elettronici, infatti fino al 2014 si faceva chiamare Juno, ha suonato insieme a progetti quali God Bless Computer, Casa del Mirto, Vado in Messico, tutte realtà che più o meno nella metà degli anni 2000 e i primi anni 10 si muovevano in ambito di sonorità electronic, chill wave. Adesso invece questo artista, che all'anagrafe è Stefano Bruno, pubblica 72 ore, un disco dalle atmosfere più acustiche, si dice ispirato anche ad alcuni ascolti che facevano i suoi genitori quando era piccolo, quindi ascolti diciamo passivi ma che sono diventati attivi proprio perché lo hanno ispirato per questo lavoro. Un disco, tra l'altro, il comunicato stampa recita essere apprezzabile dagli amanti di Devendra Banhart, di Elliot Smith, di Sufjan Stevens e via dicendo. Dunque, però, il cantautorato qui è totalmente in italiano, si usano strumenti vintage, anche elementi un pochino più elettronici. Questa è una ballata per un disco nuovo a firma Desai, Stefano Bruno, però ripeto, il nome d'arte è proprio Desai, l'album prende il titolo di 72 ore e ci ascoltiamo Occhi Rossi.

Una ballata molto delicata per Dessai, cantautore Stefano Bruno, che viene da Napoli. Questo è il suo disco appena uscito, dal titolo 72 ore. Noi abbiamo ascoltato un estratto proprio da questo capitolo, per un musicista sicuramente da atmosfere, almeno in questo caso, molto intime. Sono decisamente molto meno intime, ma molto più infuocate, quelle di Valerio Bruner. L'abbiamo già ascoltato un paio di settimane fa e continuiamo ad approfondire il suo disco del 2025 intitolato Maddalena, il suo quinto. Un valido cantautore che si è mosso anche nell'ambito teatrale, lo abbiamo già citato, non solo come autore ma anche come attore, e poi come cantautore ha debuttato nel 2017. E lui racconta una Napoli contemporanea, la Napoli dei vicoli, delle strade, non quella che guarda il Mediterraneo, ma quella che vede proprio i suoi angoli, i suoi quartieri magari anche più difficili. E quindi sono storie di vita, storie che si vuole anche di riscatto, ma nello stesso tempo di denuncia, con un sound tra cantautorato e un rock decisamente acceso. Ed è un lavoro sicuramente, ecco, mi viene da definirlo sanguigno, un lavoro molto intenso, secondo me di grande passione e di bella esecuzione. Quindi spazio a Valerio Bruner, Nisciuno si salva, dal suo album Maddalena.

C'è un fuoco che brucia veramente nella musica di Valerio Bruner, questo cantautore napoletano, insomma attore, autore e poi musicista, accompagnato da altrettanto validi componenti come Omar Bologna alla chitarra, Enrico Giannini ai sinti, organo e Hammond, e Lorenzo Semprini armonica, insomma un sound decisamente forte, potente, che arriva sia nell'interpretazione vocale che proprio negli strumenti, che ad esempio nella distorsione della chitarra sa essere assolutamente incisiva. Valerio Bruner, molto bravo, Maddalena, artista proveniente da Napoli, quindi sonorità che sono diventate più torbide, più scure, e allora ci dirigiamo verso atmosfere un pochino più dark con i Silent Ways, una formazione di Napoli che è ferma da un po', che ha inciso due album nati dalle ceneri dei Trees, formazione insomma ottima di new wave e suoni dark della Napoli di fine 90, primi 2000. Poi hanno portato avanti per un periodo un progetto chiamato The End of Tapes, e poi a seguire sono nati Silent Ways, il primo album è del 2016, e poi dopo essersi sciolti si sono riformati nel 2022, hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Eon, edito sempre per un'etichetta di valore quale la Swiss Dark Nights. Ebbene, quindi noi ci andiamo ad ascoltare qualcosa dal loro primo disco, quello del 2016. Molto bella la voce di Annalisa Lynch in questo brano, gli altri due componenti sono Nino Candia e Francesco Candia, che poi daranno vita anche a un altro progetto che abbiamo ascoltato su Napoli Underground, appunto, che riprende il nome dai loro cognomi, ossia Candia, ma se il loro cognome ha la I, invece Candia della band ha la Y. Ma quella è un'altra storia, perché adesso ascolteremo i Silent Ways. Comunque vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Napoli Underground, quindi andare a ricercare anche nomi che vi cito e che ho detto che magari abbiamo ascoltato in vecchie puntate. Trovate tutti i podcast nella sezione apposita sul sito di Rai Radio Live Napoli, c'è proprio la paginetta di Napoli Underground. Questa è la seconda stagione e adesso arrivano i Silent Ways con la ottima A Hidden Sunlight.

Hidden Sunlight per quel che riguarda i Silent Ways da Napoli, disco del 2016, dalle atmosfere così un po' eteree, un melanconiche, sicuramente con degli ottimi arrangiamenti che ci siamo goduti. E adesso continuiamo con un altro disco che è uscito un po' di anni fa, nel 2018, per una formazione che ha quasi il nome simile, in realtà no, però ecco, adesso erano in onda i Silent Ways, arrivano adesso Star Frames. Beh, ci stanno, però sono due realtà diverse. Star Frames, gruppo di Napoli che è guidato dal musicista Raphael Bremont, quindi un cognome sicuramente che richiamano anche origini straniere, però il gruppo è di Napoli e nel 2018 ha realizzato questo disco intitolato Nicht Vergessen, un disco ispirato a un libro molto importante, quello di Anna Funder, chiamato Stasiland, che raccontava un po' le dinamiche all'interno della Germania Est e il controllo della Stasi, della polizia, proprio della DDR. Ma nello stesso tempo il disco analizza un po' anche quelle che erano le derive occidentali, quindi quasi una critica sia all'esperimento socialista della DDR, ma anche alle illusioni che avevano proposto quelli dell'Occidente al popolo che veniva dall'Est e che, dopo la caduta del muro, in molti casi si è ritrovato in povertà assoluta. Comunque, un disco sicuramente molto intenso e con belle soluzioni. Già lo avevamo ascoltato anche questo lavoro di Star Frames un po' di mesi fa, oggi lo ripeschiamo con Berlin Is In Love, Star Frames da Napoli, ma con i radar puntati alla Berlino di fine anni 80 e alle sue storie.

Mr. Frames, Nick Ferguson, il loro album che usciva nel 2018. C'è da dire che nel 2025 è stato pubblicato l'album anche un altro gruppo molto valido che incide per la stessa etichetta che è la Bulbart, ossia le Radispina. Ma se le Radispina hanno un suono un po' più folk, invece nella Bulbart, etichetta molto valida napoletana, nel sound dei Star Frames troviamo invece elementi più new wave, quindi etichetta che pubblica sonorità diverse, tutte molto intriganti. Bene, bene, bene, quindi complimenti alla label e bravi gli Star Frames, che appunto ci siamo gustati con questa canzone che ci racconta un po' la Berlino, in questo caso in amore, ed è un disco assolutamente interessante proprio perché si lega poi a un libro, ripeto, Stasiland di Anna Funder, che consiglio nella lettura. Oh, allora, siete all'ascolto di Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 22, in diretta ogni lunedì, in replica il giovedì dalle ore 21 alle 22 e poi in podcast. Dopo di me ci sarà Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata che va in diretta alle 15, e poi la sera lo ritrovate in replica appunto dalle ore 22. Detto ciò, andiamo a raccontare anche di qualche prossimo concerto. Allora, citiamo ad esempio il live dei Sic Tamburo, che saranno di scena all'Izzar Club di Caserta. Sic Tamburo sono un gruppo che è giunto al proprio ottavo album. Vengono da Pordenone, sono nati dalle ceneri dei Prozac Più. Ve li ricordate quelli che cantavano Acido Acida fine anni 90? Ebbene, dopo quell'esperienza il gruppo dei Sic Tamburo è nato grazie all'iniziativa del chitarrista e vocalista Gianmaria Cusani e della bassista Elisabetta Imelio. Purtroppo Elisabetta Imelio ci ha lasciato qualche anno fa per un brutto male. Gianmaria Cusani però porta avanti con tenacia questo progetto, un disco che racconta anche di una malattia mentale. Infatti l'album si chiama Demenzia e racconta proprio i vari stati di questa malattia che sta toccando da vicino una parente importante proprio del musicista, e lui ha raccontato in musica sempre con un sound alternative rock incisivo e molto poetico allo stesso tempo. Tra l'altro la copertina del lavoro è curata da Davide Toffolo e un artwork originale disegnato proprio da lui con grafica di Paolo Proserpio, ed è Davide Toffolo il cantante e anche chitarrista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. C'è da dire che Davide Toffolo e Gianmaria Cusani in passato, tanti anni fa, avevano suonato insieme anche in altri progetti musicali, però oggi ci concentriamo invece sulla musica dei Sic Tamburo. Sic Tamburo, quindi, da Demenzia ci ascoltiamo Silvia Corre Sola.

energia, potenza, poesia, sensibilità nella musica dei Sic Tamburo, con la voce e la chitarra di Gian Maria Cusani, ex Prozac Più. Ottavo album Demenzia. Il gruppo di Pordenone presenterà questo disco al Lizard Club di Caserta il 20 di febbraio. Altra data che vi voglio segnalare è quella del 22 di febbraio, e che riguarda una band che viene da Milano. Suoneranno al Kindergarten di Benevento i Not My Value, e sono molto interessanti. Sono un duo che si muove tra elettronica, trip hop, quindi dai ritmi un pochino più dilatati, quasi cinematografici. Qualcuno ha tirato in ballo anche una potenziale colonna sonora, una potenziale ispirazione, quella di David Lynch, quindi atmosfere tese, sospese. Un lavoro che vive il loro, ripeto, l'album è uscito da poco, 7 tracce, intitolato Reality, vive appunto di varie suggestioni dell'elettronica, da, ecco, trip hop a momenti più industrial, a qualche passaggio più ballabile, a qualche passaggio invece più etereo. Gruppo guidato dalla bella voce di Lisa Marchiani e poi dal lavoro sonoro di Claudio Brambilla. In realtà poi sono entrambi a curare proprio l'aspetto musicale. E poi c'è una traccia che adesso andremo ad ascoltare, che è La Mazurka di Periferia, un brano dei Raul Casadei, un famoso brano più che mai ballabile dei Raul Casadei, Re del Liscio, rivisitato in una chiave totalmente diversa, straniante, mi viene da dire. Quindi molto bravi, Not My Value. Ricordo il loro concerto il 22 di febbraio al Kindergarten di Benevento, e ora ce l'ascoltiamo, La Mazurka di Periferia, concerto che segnalo con molto piacere qui all'interno di Napoli Underground.

La mazurka di periferia per questo progetto che si chiama Not My Value da Milano, una rivisitazione decisamente originale di un brano noto di Raul Casadei. E l'album appunto di questa formazione si intitola Reality e saranno dal vivo il 22 di febbraio al Kindergarten di Benevento. E avevo detto insomma che ci sarebbero state parecchie voci femminili. Un'altra che arriva è quella di Nziria. Se non sbaglio, Nziria è proprio una di quelle artiste che ha inaugurato Napoli Underground, presente nella mia primissima scaletta di ormai più di un anno e mezzo fa, e la ritroviamo oggi, l'ho rimessa in, così, in scaletta per questa puntata, dove mi piace far ascoltare, ecco, artiste che si muovono su sonorità diverse. Lei per esempio è di origine napoletana, seppur nata a Napoli, ma con il suo disco del 2022 XX Hybrid ha voluto ripescare proprio le influenze partenopee, le sue origini napoletane, rileggendo alcuni, diciamo, segni topoi della cultura partenopea. Lei riprende anche atmosfere neomelodiche in una chiave che però viene riletta con sonorità elettroniche, talvolta più sperimentali, talvolta molto più dure come techno, gabber, industrial. Questo disco, tra l'altro, che andremo ad ascoltare, uscì nel 2022, ma è stato scritto e pensato sotto la pandemia, durante il lockdown del 2020, ed è sicuramente un lavoro molto incisivo, particolare per lei, per Nziria, ossia Tullia Benedicta, artista e DJ queer, ripeto, di origine napoletana e di origini napoletane e nata a Ravenna. Noi ci ascoltiamo un brano dal titolo Pensiero per quel che riguarda Nziria nella scaletta odierna di Napoli Underground.

Un altro bell'ascolto particolare, beh, ve ne sto proponendo di sicuramente suggestivi e intriganti, perché poi, appunto, come abbiamo detto, Nziria propone questa commistione tra neomelodico, riprende proprio alcuni topoi, come dicevo prima, della tradizione napoletana, unendola a delle sonorità elettroniche sperimentali, in questo caso più concettuali, in altri dove c'è la dinamica ritmica molto più sostenuta, techno e gabber. Nziria, quindi, con noi. Altro personaggio molto intrigante è Giuni, ossia Ilaria Formisano, già cantante della band post-punk molto apprezzata dal sottoscritto, proveniente da Caserta, chiamata Gomma, però ecco, Gomma sono al momento in stand-by, in stop, però lei ha mutato nome.

hit pop, però in una forma straniata anche in questo caso, ed è un lavoro sicuramente che l'artista, che ora si trova a Bologna, ma ripeto, campana, ecco, ha realizzato di recente con molta attenzione. Ha dichiarato durante un'intervista: arrivo dall'hardcore punk e dalla musica dei centri sociali, ma sentivo il bisogno di esplorare altre sfaccettature della mia vita artistica, così come il lato dark di Bologna, la città dove vivo. Il disco propone brani che passano dall'italiano all'inglese al napoletano. La traccia che ho scelto oggi per quel che riguarda Giuni è Tra le noci, qui come ulteriore passaggio nella scaletta di Napoli Underground.

0: Un'altra bella produzione che proviene dalla terra campana, passando per quella bolognese. Bene, siamo giunti al termine di Napoli Underground, parecchie voci femminili, come detto, che sperimentano, ma anche maschietti che hanno cantato e ci hanno deliziato con la loro musica. E quindi io vi ricordo che Napoli Underground sarà poi in podcast con questa puntata, così come trovate tutte le vecchie puntate sul sito di Rai Radio Live Napoli, nel grande poi portale di Rai Play Sound. Ovviamente tornerò lunedì prossimo con la diretta e poi ci sarà la replica giovedì, entrambi gli appuntamenti alle ore 21. Tra poco arriva Silvio Martino con Around Naples, quindi non andate via, rimanete su Rai Radio Live Napoli. Io vi auguro una splendida serata o una buona notte, dipende da voi e dai vostri orari. Da parte mia, da parte di Giacomo.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

tra le noci per Giuni, quindi artista che ora vive a Bologna, vuole raccontare anche il lato dark di Bologna, però poi lo esprime anche con la lingua campana. Proprio si ascolta nel brano sia l'italiano che il campano, nel suo disco ci si muove anche verso l'inglese, e insomma

lunedì 20 aprile, è lunedì. Dopo questo weekend dalle temperature primaverili, se non estive, siete tornati, chi al lavoro, chi a studiare per la scuola o per l'università, visto che si avvicina la sessione universitaria di esami estiva, è già passata mezza giornata, sono le 15, in questo momento magari siete in auto oppure state prendendo il caffè post pranzo e all'improvviso sentite questa sigla per la radio, il che significa che è iniziata ufficialmente una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state, com'è stato questo rientro? Serve sempre un po' di carica in più per iniziare col piede giusto la settimana. Noi continuiamo a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16 e poi vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound, potete recuperare o riascoltarle quando volete. Continuiamo a parlare di musica da Napoli e dintorni e oggi continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo le tante uscite musicali da Napoli di questi giorni. Ascoltiamo altri brani droppati in questi giorni, vediamo come hanno debuttato tanti progetti nelle classifiche italiane, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban e poi scopriamo altre release e parliamo delle classifiche film, degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. Insomma, c'è tanta roba di cui parlare e soprattutto tanta musica da ascoltare. Io direi di partire anche col percorso musicale di quest'ora. Lo facciamo con una canzone che può descrivere perfettamente questo inizio settimana, perché accominciamo senza stress.

Senza Stress di Dedè Ciccio Merolla, e noi così iniziamo questa nuova settimana di Around Naples con me Silvio Martino e il percorso musicale dell'appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile 2026. Ridendo e scherzando, vai, sta finendo anche il mese di aprile e si avvicina sempre di più l'estate, e ce ne stiamo accorgendo anche dalle uscite musicali, perché sempre più brani hanno questa vibe estiva, tra cui appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, che dà il via anche alle notizie di oggi, perché come ben sapete ogni giorno con le news partiamo da Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le tante uscite dalla scena musicale partenopea degli scorsi giorni, soprattutto di venerdì scorso. Sicuramente il brano di Dedè Ciccio Merolla che abbiamo ascoltato rappresenta una delle release più fresche e anche più apprezzate, come leggevo un po' sui social. Tra l'altro è uscito anche il videoclip di questo brano e Ciccio si è detto molto contento di aver collaborato con Dedè, che è un artista che seguiamo da un po' di tempo a questa parte, che è un interessante voce del panorama urban pop napoletano e italiano, che ultimamente si sta facendo sempre più conoscere anche grazie alle esperienze che ha fatto a Sanremo Giovani per le nuove proposte di Sanremo 2026. Mentre per quanto riguarda il maestro Ciccio Merolla, sappiamo le sue grandi qualità da hitmaker, no? Con diversi brani come Malatia, come Tere Che Te, di cui ha fatto anche il remix insieme a Clementino, ha regalato una grande strofa a Dedè, una strofa con delle immagini, ecco, molto nitide, delle vere e proprie fotografie musicali. Complimenti Vagliu per questa grande release, hanno cucinato un grande pezzo che sono sicuro sentiremo tanto in quest'estate 2026. Sempre da Napoli, venerdì scorso è uscito un altro brano molto interessante che abbiamo sempre già ascoltato nella scorsa puntata di questo programma, ed è la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino. Di Clementino parleremo anche tra pochissimi minuti, perché gli hanno dedicato un murales a Cimitile. Ne parliamo tra poco, prima ascoltiamo proprio quest'ultimo singolo di Kid Lost e Clementino, che si chiama Spaghetti a mezzanotte. Ma che...

0: mi servono break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Wow, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando dopo mangiamo?
2: E giustamente, insomma, come abbiamo sottolineato anche venerdì, Clementino dice: e quando dopo mangiamo non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato l'ultima collaborazione di Kid Lost e Clementino, un'altra delle tante release della settimana scorsa da Napoli, e cioè il brano Spaghetti a mezzanotte, un brano che prende forse il nome anche da un film degli anni Ottanta. Ci sono poi tanti riferimenti anche teatrali e cinematografici all'interno di questo brano, e poi due interessanti storytelling sia da parte di Kid Lost che da parte di Clementino. Grande Kid Lost, bella strofa, ma Clementino insomma ha dimostrato per l'ennesima volta le sue skill, sia naturalmente a rappare con i suoi incastri, i concetti, le liriche, che naturalmente a cantare, perché è un ritornello questa canzone abbastanza aperto. A proposito di Clementino, negli scorsi giorni, per la precisione nella giornata di sabato, è stato inaugurato un murales a Cimitile, cioè il suo paese di origine, dedicato appunto a lui. È stato un momento molto emozionante, dedicato anche un bellissimo post sui social a questo murales e all'emozione che ha provato. Ha scritto in questo post che quella di sabato è una data che ricorderà per sempre Clemente, perché lì a Cimitile è nato, ha fatto le sue prime rime, ha riempito i quaderni di scuola sognando un palco. Ha detto che ogni strada del suo paese d'origine gli ha insegnato qualcosa, alla sua famiglia, ai suoi amici, il rap che fa. E vedere il suo volto su un muro alla Gescal gli toglie le parole. In particolar modo mi ha particolarmente colpito una frase, e cioè: avete reso infinito un ragazzo partito da qui. Questo ci fa capire anche la potenza della musica e la potenza di tutto quello che ha fatto Clemente in tutti questi anni. Sicuramente una delle eccellenze della provincia di Napoli. Poi dopo insomma ha ringraziato tutti, e nel post ha lanciato anche un messaggio motivazionale. Ha detto che ce la possiamo fare tutti, anche se vieni dalla Gescal di Cimitile, da Nola, da Camposano, dalla provincia di Napoli, da qualsiasi zona del sud Italia. Anche se parte da un quartiere difficile, puoi sognare e puoi arrivare, serve solo determinazione. Grande Clemente, grazie per tutto quello che fai, che ci regali, per la musica che crei, e complimenti. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Saif, buona domenica.

0: buona domenica.
1: Questo è il tipico esempio di canzone che sembra felice ma in realtà nasconde un significato molto importante. Infatti probabilmente Saif con questo brano ci avrà voluto raccontare un po' la storia della sua famiglia, dei suoi genitori, di suo padre e di sua madre. Abbiamo ascoltato Buona Domenica su Radio Rev Napoli, l'ultimo brano che ha droppato il rapper italo-tunisino in attesa del suo nuovo album che si chiama Santissimo e che uscirà l'8 maggio e che naturalmente Cavù di Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Tra poco parliamo di altre release da Napoli che non abbiamo ancora ascoltato di questi giorni. Prima ascoltiamo un brano che è uscito a gennaio, che abbiamo ascoltato spesso, ma venerdì c'è stato il suo radio date, che per chi non dovesse conoscere i termini radiofonici significa che è entrato nelle rotazioni radiofoniche di radio italiane e non. Joelier, Stelle.

0: una delle canzoni più apprezzate estratte da Tutto è Possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Stelle su Rai Radio Rev Napoli. Proseguiamo continuando a scoprire altre uscite musicali da Napoli di questi giorni e ci spostiamo dall'urban al cantautorato. Stiamo parlando però sempre di singoli, poi tra poco parleremo di progetti più grandi come EP, album o Deluxe Edition. Dal cantautorato è tornato un artista molto apprezzato alla scena musicale napoletana, un artista che è stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena, e cioè Tommaso Primo, che venerdì scorso ha rilasciato un nuovo singolo con tanto di videoclip. Questo nuovo brano si chiama Felici per due ore.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te

L'ultimo singolo di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Felici per due ore, un brano che segna un po' un ritorno per Tommaso nella scena musicale dopo un po' di mesi di assenza dalla scena napoletana e italiana, visto che non rilasciava sua musica dal dicembre 2024, un mese in cui è uscito il suo ultimo album che si chiama Vangelo secondo Primo. Ha giocato un po' con il titolo di questo disco. Speriamo che questo nuovo brano possa essere magari il primo passo verso un nuovo album di Tommaso, che sicuramente è uno dei cantautori più apprezzati del nuovo cantautorato napoletano. Lui predilige quasi sempre l'uso della lingua partenopea all'interno delle sue canzoni, ma in quest'ultimo brano ha preferito l'italiano. C'è comunque qualche parola e qualche frase anche in dialetto napoletano. Complimenti a Tommaso, devo dire la verità, per onestà, e lo devo dire perché l'ho pensato mentre ascoltavo questo brano, la canzone è bellissima, ma ci ho sentito un po' di Gigi D'Alessio. Non so se avete avuto la stessa impressione, sia per tematiche trattate che proprio per linee melodiche che magari possono richiamare qualche brano di Gigi. Secondo me spaccherebbe un brano Tommaso Primo e Gigi D'Alessio insieme. Speriamo, questa può essere, possiamo lanciare con idea a questi artisti. Comunque proseguiamo e parliamo di altri progetti, torniamo al mondo urban e parliamo della Deluxe Edition del disco di Rock Quant di Ragazzo di Giù Deluxe. Abbiamo già approfondito traccia per traccia tutti i nuovi innesti, tutti i nuovi brani inseriti all'interno di questo progetto già edito nel 2025 in questa nuova versione estesa, quindi non ci dilunghiamo. Parliamo però tra poco del debutto in classifica di questi pezzi e di un po' di commenti social, soprattutto per quanto riguarda i due feat presenti all'interno dei 5 inediti. Prima ne ascoltiamo un estratto, non ascoltiamo il brano di venerdì in featuring con Le One, ma un altro, e cioè La più bella del mondo. Dicono

Voi ormai lo sapete, Around the Naples è anche questo. Il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo passati dalla chitarra e voce di Tommaso Primo a un pezzo dalle sonorità praticamente dance floor. Abbiamo ascoltato Rocco Hunt con La più bella del mondo, un brano estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Tra l'altro questo brano è stato scelto anche per le rotazioni radiofoniche ed è stato scritto da Rocco insieme a Taiwan, un DJ salernitano che insomma ha fatto la storia dell'hip hop partenopeo, campano e italiano degli ultimi anni, ed è stato scritto anche insieme ai Parisi, che è un duo di producer internazionali vincitori di un Grammy Award. Questo è un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, un brano dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, no? Giudicato o sbagliato. Con questo singolo Rocco firma sì un brano che guarda al club, ma mantiene al centro il racconto, confermando comunque le sue grandi capacità di muoversi tra dimensione pop e radici urban. Come vi dicevo, questo è uno dei 5 nuovi brani di questa Deluxe Edition di Ragazzo di Giù. Non li commentiamo di nuovo perché già l'abbiamo fatto venerdì, e venerdì ascoltammo anche Non è giusto, non vale, il pezzo in collaborazione con Le One. Piuttosto andiamo a vedere un po' come hanno debuttato questi nuovi brani nelle charts di streaming e quanti streaming appunto hanno accumulato in questi primi giorni. Il singolo che sicuramente ha debuttato meglio è stato Non è giusto, non vale featuring Le One, che è stato anche il più chiacchierato sui social, ha fatto per ora circa 100.000 streaming, ma anche O bene o male feat dipinto sta a 82-83.000 streaming negli ultimi giorni. Poi sono andati molto bene appunto anche La più bella del mondo, Soldo e Male Cap e New Life Freestyle 2022. Dai social ho letto tanti commenti di apprezzamento per Le One e altri invece che l'hanno paragonato un po' a Juelier per quanto riguarda linee melodiche, argomenti trattati e voce. Secondo me sono abbastanza diversi, naturalmente c'è soprattutto nell'uso dell'autotune magari qualche similitudine, ma li vedo insomma musicalmente abbastanza distanti. Comunque con questo chiudiamo il discorso riguardo le uscite da Napoli, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di On The Naples, perché tra poco parliamo delle release dai dintorni di Napoli e poi commentiamo le immancabili classifiche film del lunedì. Paiuk, Vodica, Fa, Joshua, Colpi di Fulmine.

0: Abbiamo ascoltato, manco a farla apposta, due brani prodotti dallo stesso producer napoletano, e cioè Dead Boy D. Prima Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto statunitense, una canzone eccezionale di uno degli artisti più interessanti dell'R&B, soul e della scena urban italiana attuale. E poi abbiamo ascoltato Gangsta Story di Tropico. Continua all'ora di oggi, lunedì 20 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo continuato il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, che abbiamo iniziato venerdì. Abbiamo ascoltato i brani di De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, poi abbiamo parlato del nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, e abbiamo commentato anche il debutto in classifica del nuovo progetto di Rocco Ante, e ascoltato un altro inedito, e cioè La Pipera del Mondo, un brano dalle vibe e dalle sonorità diverse rispetto alle solite, insomma, di Rocco. Seguiamo, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, perché sono usciti tanti progetti che abbiamo già scoperto, come il nuovo album di Overlap che si chiama Mattone, il nuovo album di Maito che si chiama Genesi, un disco che arriva dopo diversi singoli rilasciati in queste settimane, in questi mesi. Maito è un artista emergente che ha comunque ottenuto dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno di questo progetto, no? C'è ad esempio il feat con Tormento, la collaborazione con Jake La Furia. È uscito sempre venerdì il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, il nuovo album di Arisa Fotomosso, il nuovo disco di Michele Bravi Commedia Musicale, ma sicuramente la release che è stata più chiacchierata, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata di questo programma, è stata Disincanto, il nuovo album di Madame, che approfondiremo nelle prossime puntate perché è un disco molto complesso anche liricamente, perché Madame affronta degli argomenti molto importanti e interessanti. È un disco che contiene anche dei dissing che hanno generato molta attenzione, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima il brano con Marrakesh, volevo capire.
1: Ti chiedi

Madama si è fatta tantissime domande in questo nuovo album che è Disincanto. Ne abbiamo ascoltato un estratto, e cioè Volevo capire, in collaborazione con Marracash. Tra l'altro l'abbiamo detto anche venerdì, i featuring all'interno di questo disco non sono segnati con fit, ma è utilizzata proprio la parola con. Quindi il titolo di questo brano nella tracklist risulta essere Volevo capire con Marracash, quasi come se Madama appunto volesse capire e volesse risolvere i suoi dubbi proprio insieme a Marra, che è sicuramente una delle menti più ricercate del rap italiano. Comunque parliamo brevemente di questi presunti dissing presenti all'interno di un brano di Disincanto, poi approfondiremo insomma l'intero progetto, così come altri album droppati in questi giorni delle prossime puntate di Round Nipples, perché nel brano Mai Più di Madame ci sarebbero delle frecciatine a alcuni producer e alcune persone importanti della scena musicale italiana, ma anche a magazine e radio. Insomma, Madame critica un po' tutto il sistema della musica italiana, delle promo riguardo la musica italiana, e anche questa canzone ci fa capire come questo album sia stato fatto con la massima libertà espressiva da parte della cantautrice e rapper italiana. Sempre venerdì scorso sono usciti tanti altri progetti interessanti, tanti altri singoli di cui abbiamo anche parlato nelle scorse puntate. Ad esempio è uscito un nuovo singolo di Frizza che si chiama Loco, anche Flaco G ha droppato un nuovo brano, così come Sissi, e anche Rue Diego è tornato con un singolo in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, ed è uscita anche la prima collaborazione tra Rob, che ha vinto X Factor quest'anno, e Nitro. Il nuovo singolo si chiama Misericordia. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica. Tra poco parliamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Alcartiere con il suo ultimo singolo, Mentre Napoli Dorme.

Colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo intervistato Al Cartiere, trovate un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social con un video, un reel che abbiamo postato su Facebook e su Instagram, e trovate l'intervista completa nella pagina del podcast dedicata a questo programma su RaiPlay Sound. Allora è giunto il momento di un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Solitamente o il lunedì o il martedì andiamo a commentare insieme le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana precedente in Italia, e anche per questa settimana ci sono delle belle novità e naturalmente molte new entry di nuovi progetti in classifica. Ad esempio il nuovo album di Nicolò Filippucci, Un posto dove andare, debutta al 21esimo posto. Un'altra new entry sta al 9° posto e parlo di Sacro, il nuovo album di Serena Brancale, un disco che contiene tanti brani già editi ma anche molti brani inediti e delle collaborazioni molto interessanti come quella insieme a Saif e Gregory Porter nel brano Solo un'ora. All'8° posto debutta Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga. Tra l'altro c'è stato anche un giudizio riguardo proprio il titolo di questo disco. Al 7° posto c'è sempre Ari Lang dei BTS, al 6° posto The Beatles Almas Photos di Bad Bunny, al 5° Ma di Blanco, al 4° sale di 2 posizioni anche Gli Ore Muoiono di Kid Yugi, al 3° posto sale di 1 posizione Tutta Vita Sempre di Olly, al 2° sale di 1 posizione Tutto è Possibile di Emanuele di Jueler, che non riesce a conquistare però in questa settimana di aprire il 1° posto perché è stato preso subito istantaneamente da Shiva, che con il suo album Vangelo domina non solo questa classifica ma anche, come vedremo tra poco, quella dei singoli. Ne ascoltiamo un estratto, Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza, Mayday.

Un brano estratto dall'album al primo posto della classifica dei dischi più venduti nella scorsa settimana in Italia, cioè Vangelo di Shiva. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Lazza e Sfera Ebbasta, una canzone che troveremo anche in questa seconda classifica che commentiamo, che è quella invece dei singoli più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Ma facciamo così, prima di scoprire un po' queste posizioni, secondo voi qual è la canzone al primo posto? Avete pochi secondi per scrivercelo in DM, mi raccomando, se state guidando fermatevi, non usate il telefono mentre guidate, noi lo scopriremo tra pochi secondi. Al decimo posto Tu mi piaci tanto di Saif, al nono Peccati di Shiva, all'ottavo Polvere rosa sempre di Shiva, al settimo Mayday Shiva featuring Lazza e Sfera Ebbasta, al sesto Viper Vangelo, al quinto Spie, al quarto Obsessed di Shiva e Anna, al terzo Babyface di Shiva e Kid Yugi, al secondo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier. Praticamente dal nono al secondo posto ci sono solo singoli estratti da Vangelo, ma al primo posto c'è sta Sam Bis, sempre il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. anche conosciuto come Samurai J, che anche in quest'altra settimana di aprile domina la classifica dei singoli più venduti con la sua ossessione.

Tra una nuova uscita, una notizia e una classifica è finita anche la puntata di oggi, lunedì 20 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Perché dico questo? Perché mancano pochi minuti alle 16 e vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Oggi abbiamo continuato e chiuso anche il discorso riguardo le uscite musicali da Napoli di questi giorni, prima di aprirne un altro per le release di venerdì prossimo. Abbiamo parlato e ascoltato i brani di Dedè, Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Tommaso Primo, Rocco Hunt e tanto altro. Poi abbiamo parlato brevemente dell'album di Madame e di altre release dai dintorni di Napoli, e poi, come in ogni lunedì o martedì, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Grande successo per Vangelo di Shiva, ma tra i brani, tra i singoli più venduti, c'è sempre Ossessione di Samurai J al primo posto. Vi ricordo, prima di salutarci, anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante novità importanti, tante belle notizie, quindi mi raccomando, per non perdervele in anteprima, seguiteci sui nostri social. Noi ci diamo appuntamento domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui Around the Naples con Silvio Martino. Vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, settima puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Partiamo dal 1991 per arrivare al 1993, siamo nei primissimi anni 90 ed esce un album di Pino Daniele, Sottosole, che contiene due inediti, Quando e Sai come Focoro. Ovviamente sono due canzoni, in particolar modo Quando, che ricorderemo tutti per il film Pensavo fosse amore, e invece era un calesse di Massimo Troisi. Una lunghissima puntata con tanti ospiti, ma prima di entrare nel vivo di questa settima puntata vi faccio ascoltare un audio che sicuramente ricorderete tutti grazie a Rai Te, che è un programma di Gianni Minà del 1992.
4: Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio,
5: cioè,
4: da tre.
5: Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele.
4: Ce li hai fatti apposta?
5: Aspetta, no. Dici la verità, dai. Pino. Dici la verità, dai.
6: Noi lavoriamo così.
7: Noi abbiamo tu hai fatto i film, io ho fatto le musiche.
5: La verità,
7: per essere qua stasera.
5: Non è vero.
7: Al combinato.
5: Non è vero. Tu fai, sì. Lui fa il canzone, mi chiama e dice: "Ma ho fatto questa cosa, ma fai il film". Allora io attendo nelle parti più, a così, più malinconiche, ci faccio parti più drammatiche. Quando la musica ci sveglia, ci faccio battute. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film.
4: L'ultima è Credevo che fosse amore.
5: No, credevo. Guarda che è una cosa, ma nessuno origine pensavo fosse amore.
4: Pensavo.
5: Ma poi un presentatore come te, sta al telefono, un cazzo di segreto, e dice, credevo. Mannaggia.
4: Pensavo che fosse amore.
5: Sì, com'è?
4: Era un calesso. Ecco, è un film.
5: Sia in inglese, ha riuscito perfetto, poi è in italiano, lui è dico, l'italiano.
7: È abituato più con l'estero, in spagnolo. In spagnolo funziona.
5: Ah, ti era in brasiliano, non ci sbagliava una parola.
7: Niente.
5: Invece a me credeva, vabbè, va, credeva uguale.
4: Io credevo che fuera amor.
5: Esta. Sbagliato uguale pure in brasiliano.
4: No, in spagnolo.
5: Vabbè, comunque pensavo fosse amore invece anche lei.
4: Sulle pene d'amore,
5: sì,
4: sulla
5: per...
4: sofferenza. Ma lui ha fatto le musiche.
5: Lui ha fatto le musiche.
4: Cos'è la sofferenza per un artista, la sofferenza d'amore?
5: Un amore. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo... È un vuoto a perdere. No, non ci guadagni niente dalla sofferenza in amore. A parte i cantautori che ci scrivono le canzoni. Sì, no, è una cosa da guadagni. Tu quando soffri ci guadagni.
7: Sì, ma la sofferenza per i cantautori è un attimino non solo in amore, anche su praticamente l'artista, cioè il concetto è questo: l'artista va derubato per il suo interesse, perché più sei derubato più soffri e più scrivi meglio.
5: Appunto, okay. Quindi tu ci guadagni, ma quando soffri
7: no,
5: io...
7: ma sei derubato.
5: E io soffro, faccio un film, però fanno film in tre ore. Vabbè, tu basta soffri due giorni, fai una canzone di tre minuti. Ma io fare un film di tre ore, ci soffrì da quando ero piccolino proprio.
3: Fu una puntata esilarante in cui Massimo Troisi mise decisamente in difficoltà Gianni Minà, che insomma gli stravolse tutta la scaletta, però poi arriva il duonco, perché questa canzone, la canzone che ascolteremo tra poco, Sai come Focoro, fu scritta da Massimo Troisi per quanto riguarda il testo. Allora ascoltiamolo.
5: L'invitato a cena tutte le sere, poi ci trovava sto foglietto, questa poesia, dappertutto, sotto piatta, così lui non la leggeva mai. Ma non lo so se non la leggeva oppure mangiava talmente bene che diceva io non la leggo, così mi invitano ad oggi.
7: Che tu non hai onore di farlo, se no io ci scrivo poesia, ma...
5: Vabbè, io se fa così, se fa finta, se dice
7: finta.
5: No, ma lascia stare che è una cosa da niente, e tu la insisti, infatti ha insistito e l'abbiamo fatto.
7: È vero.
5: E mo, allora, che vuoi, caro Minà? Che io la recito...
4: No, ma poi come te l'ha accettata lui questa...
5: L'ho pagato, come l'ha accettata.
7: Ci ha pagato un studio solo perché la canzone è là, in un momento che lui
5: per questo è venuto poi molto carino.
7: No, è una cosa, grazie a lui, molto bella.
4: Allora, ti prendo lo sgabello.
5: Lo sgabello che ha poesia,
4: lo sgabello è d'autore, lo sgabello è da attore.
5: Mamma mia. Tu sei un semanati, tu guardai. E prima ero tempo a lui, che per si innamorare, già si è fatto andare sul cuore. A me, lo sai come fu il cuore quando si è innamorato. Tu sei insieme a me. Io ti guardavo e mi diceva, come sarà successo che è venuto? Ma io non mi arrengo, ci voglio provare. Poi si faceva andare sul cuore e mi diceva, tu vuoi provare? E provo, prima ne vado. Lo sai come fu il cuore quando sei sbagliato. Questa sera. Sono emozionato, guarda, veramente questa cosa è... Ah. Allora, il mio pubblico...

0: Focore, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli e Moppino, e abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Massimo Troisi oltre che quella di Pino Daniele e Gianni Minà. Questa mattina, visto che continueremo a parlare dell'album del 1991 che fu un grandissimo successo, Sottosole, dico subito che c'è un ospite che si chiama Matteo Saggese. Non siamo parenti, lo premetto, però sicuramente è mio fratello nell'anima, e una cosa certa è che è un grande producer, compositore e pianista. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: A te,
0: tu in qualche modo fai parte della storia discografica di Pino Daniele in questo album, appunto, che contiene tra l'altro la hit pazzesca che è Quando. E allora raccontami cosa avvenne.
1: Avvenne che io stavo lavorando ad un altro progetto di Pino, che mi aveva chiesto di fare delle cose per lui, per un artista. In quell'occasione quindi abbiamo passato un po' di tempo insieme, gli piacque quello che facevo, e alla fine di questo album, ma non mi ricordo esattamente i mesi, quello che era, lui disse: senti, ma io sto facendo un nuovo disco mio di brani, alcuni sono, anzi sono quasi tutti edite, però ce ne sono un paio, insomma, tastiere, ti farebbe piacere suonare? E io chiaramente dissi: Pino, quando taggerà, insomma, sono ma che sei pazzo tu, qua, là, così, dice, no, a me piace quello che fai. Non era un periodo in cui Pino veniva dai bypass, no, quel periodo così, quindi stava in convalescenza, stava benissimo, era dimagrito e studiava molto. Era un periodo che studiava con questo chitarrista americano, Mike Goodrick, mi sembra, non vorrei sbagliare, è stato anche il maestro di tutti i suoi, di Mike Stern, di Pat Metheny e non ricordo chi altro. Quindi mi raccontò che aveva questo progetto, che aveva riarmonizzato questi brani splendidi. Qui quando mi invitò, io ne fui lusingato, insomma, seppur un lavoro marginale, perché non è un quell'album è principalmente Pino, la sua chitarra, le sue riarmonizzazioni, diciamo che non c'era un grosso spazio per le tastiere, però fu un'occasione per stare un po' di giorni a casa di Pino e di lavorare a quei capolavori, insomma. Non mi sembrava vero quando lui mi faceva degli accordi di Quando, per esempio, cioè, pure mi dicevo che bella falle, cioè che mi chiedeva lui a me cosa fare, insomma, mi sembrava un po' buffa come cosa, però ne fui lieto e scoprì una persona che, insomma, rara e preziosa, oltre la musica, almeno nella mia piccola esperienza, e breve, è stata un'esperienza bellissima.
0: Matteo, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso, indimenticabile, e poi tra l'altro suggella sempre questa collaborazione, questa unione, questo sodalizio con il grande Massimo Troisi. Il brano in questione, l'abbiamo detto prima, è Quando, su Rai Radio Live Napoli a Moppino, e poi torniamo a parlarne.

0: quando Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E mo Pino, con me c'è sempre il pianista Matteo Saggese e in questo brano ci sono le tue tastiere. Come ti senti oggi dopo tanti anni a pensare che in questa canzone ci sei anche tu?
1: Mi sembra ancora un sogno, non mi sembra possibile. Mi sento di aver vissuto un privilegio unico nel registrare, nell'ascoltare, insomma, prima che fosse released questo capolavoro. Insomma, lui mi ricordo ancora quando io scesi da Londra, lui venne a prendermi.
0: Diciamolo a chi non lo sa, Matteo Saggese vive a Londra ormai da una vita e quindi tanti lavori italiani che tu hai fatto, ricordiamo che hai composto le musiche di Sole e di Azzurro di Giorgia, per dirne uno, Ti penso e cambia il mondo di Celentano, Diamante in collaborazione insomma con De Gregori e Verniaghi, Diamante di Zucchero e tanti altri. Quindi comunque tu da Londra hai sempre lavorato anche con la musica italiana.
1: Assolutamente.
0: Quindi arrivi da Londra, arrivi in aeroporto, dove arrivi? A Roma o a Napoli?
1: No, arrivo a Roma perché Pino abitava a Formia e mi venne a prendere con Dorina e i due, Alessandro e Cristina. E insomma, in macchina stava così, Dorina guidava, lui gli disse: sai, mo ti faccio sentire, abbiamo appena fatto, ho messo questo e quello, e mi suonò questa demo. Fra l'altro, che se, mo non voglio sbagliarmi, ma se non sbaglio, me la cantò, stava in macchina e la base suonava e io rimasi, voglio dire, puoi immaginare, mi commuovo ancora. E poi niente, poi andammo a casa sua e ho passato fra i giorni più belli forse della mia vita musicale, perché passare delle giornate a parlare di musica, a sentire musica, a lavorare ai brani che ho sempre amato come Cammina Cammina o Voglio di più e tutti gli altri capolavori che ci sono in quell'album, ti ripeto, mi sembra ancora un sogno.
0: E adesso ascoltiamo Voglio di più, che è una canzone che faceva parte dell'album Nero a metà del 1980, ovviamente nella versione di Sottosole del 1991, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Io sono sempre con il maestro Matteo Saggese, che questo album è annoverato, cioè ovviamente alle tastiere, insieme a altri musicisti, amici, bravissimo ovviamente Matteo.
1: Beh, ci sono dei musicisti storici, sia della, della vita di Pino, che insomma della musica italiana, per cui insomma, in quell'occasione conobbi Rosario Germano, c'era Demo Morselli alla tromba, e conobbi Alfredo Pasciao, insomma, con il quale poi siamo rimasti in contatto, abbiamo suonato per un periodo, anche con Rosario Germano, fece delle cose a Londra con Ash House, questo ingegnere che gli presentai io. Però fu un album particolare, appunto perché Pino era tutto costruito per quello che insomma anche si sente, no? Sulla chitarra di Pino, cioè un album chitarristico, il sound è abbastanza diverso da tutti gli altri album, dove per esempio le tastiere del grande Gio Amoroso, del grande Ernesto Vitolo, sono dei protagonisti. In quell'album no, in quell'album è protagonista la chitarra di Pinotto e della sua evoluzione armonica di quel periodo. Quindi insomma fu una bella esperienza. Io poi appunto ho incontrato Demo, Rosario, Alfredo, Cal Potter, però insomma non abbiamo suonato tutti insieme in quel periodo, perché si registrava così, insomma Pino poi stava piano piano uscendo da quel periodo, quindi insomma non si poteva stressare, stava a casa, loro avevamo proprio il minimo necessario, poi si andava comunque sempre a mangiare.
0: Matteo, dopo quasi 40 anni a Londra, diciamo, non hai perso la lingua, quella che è la lingua autentica, come qualche puntata fa disse Diego De Silva. Noi utilizziamo l'italiano e anche il dialetto, che è proprio una lingua, perché siamo forse più autentici quando parliamo un po' così, no?
1: Perché perdere una cosa bella, insomma, perdere un vizio bello, no? Ma perché, insomma,
0: che è un po' anche la caratteristica proprio delle canzoni di Pino Daniele, questa questione delle lingue.
1: Assolutamente. Sì, beh, è una cosa bella, fa parte del suono, fa parte anche, esprime in un certo modo che solo questo accento, questo dialetto, questa lingua può esprimere, insomma, non dice la stessa cosa. Lo sai come fa il cuore, insomma, è un po' che dice, sai come fa il cuore, è già di per sé una poesia.
0: Matteo, allora, prima di salutarti e ringraziarti, visto che abbiamo di nuovo, come dire, toccato l'argomento Napoli, lingua napoletana, per quanto appunto poi lui le ricercasse tutte, le utilizzasse tutte, no? E ci ha insegnato anche quanto l'italiano possa essere poetico, lo vedremo anche nell'album successivo. Io vorrei insieme a te farti ascoltare e condividerlo con tutti i radioascoltatori, quello che in un'intervista di qualche tempo fa Giancarlo Giannini, il grande maestro Giancarlo Giannini, mi diceva a proposito di Napoli e la lingua napoletana.
2: Napoli, a parte che la lingua napoletana è straordinaria, è la più bella del mondo, l'ho sempre detto. Io ho vissuto 10 anni a Napoli e per me è stato un momento molto importante della mia vita, anche perché ho studiato a Napoli in una scuola meravigliosa che era una scuola di elettronica, l'Alessandro Volta, e che è stata per me un'esperienza straordinaria. Questo per me, Napoli poi è io ce l'ho nel cuore, perché i miei anni dagli 8 ai 19 sono stati proprio gli anni della crescita e della formazione, e quindi per me insomma nelle mie vene c'è anche molto colore napoletano, invece di dire sangue, direi colore. Magari le canzoni napoletane sono le più belle del mondo, quindi già unire la musicalità della, perché è proprio musicale la lingua napoletana, tu cambi un accento, un modo di dire le cose, ti cambia addirittura il significato. È una lingua che canta da sola, quando la parli senti che è musicale, e la lingua napoletana è imbattibile. Tant'è vero che le canzoni napoletane, l'ho già detto, sono le più belle del mondo. Pensa che tutti i grandi musicisti come Chopin, Beethoven, tutti gli altri hanno studiato la tarantella napoletana, tutti quanti, per capire meglio anche l'allegria della musica e la comunicazione.
0: Pino Daniele l'hai mai incontrato, oppure comunque sicuramente l'avrai ascoltato? Che ti viene in mente proprio così di pancia, se devi dire qualcosa su di lui?
2: Guarda, Pino Daniele l'ho incontrato, eravamo alla Fonoroma a Roma, lui registrava probabilmente qualcosa, io registravo qualcosa che riguardava il film, eravamo al bar e a un certo punto mi avvicina Pino Daniele, che io non l'ho mai conosciuto, insomma, ma sapevo chi era, e mi dice: voglio parlare con te. E non so, siamo rimessi lì, abbiamo preso un caffè insieme. E devo dire, una persona gentilissima, dolcissima, poi d'altronde lo ha dimostrato anche con le sue canzoni, insomma. Ma lì era proprio un incontro casuale, ecco, l'ho conosciuto così, quindi te lo ricordo come l'ho conosciuto. Poi non ci siamo mai più visti, però insomma, a parte il fatto che io stasera faccio uno spettacolo di poesia, ecco, mi mancano, potrei metterci qualche canzone di Pino Daniele, che era un vero poeta, un grande, un grande.
0: E dopo questa chicca che il maestro Giancarlo Giannini mi ha rilasciato un po' di tempo fa, io ringrazio Matteo Saggese, che è stato con noi. Ma che fai, Matteo? Adesso ritorni a Londra?
1: No, adesso mi godo ancora una settimana di Manicaretti e poi, insomma, fra qualche giorno rientro nella cara Londra.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo Sagli Sagli, sempre nella versione di Sottosole, su Rai Radio Live Napoli.

0: E continuiamo con le voci, con gli ospiti di questa intensa puntata. E in collegamento telefonico c'è un caro amico, un grandissimo poeta, musicista, le viscere di Napoli, il cuore, l'anima e le voci del Mediterraneo, un unico nome, Enzo Gragnaniello. Buongiorno, ciao Enzo. Allora, in questa canzone che abbiamo ascoltato c'era tutta la tradizione che Pino Daniele estraeva dalla vostra terra comune.
1: Ma guarda, quello è, lo sai, un artista nasce con questo famoso filo d'oro che è collegato già con tutto il creato, perché un artista, se riesce a vedere la bellezza e saperla e raccontarla, vuol dire che insomma non è un caso, è qualcosa che appartiene allo spirito, all'anima. E Pino è riuscito a racchiudere in un sound, in una bellissima melodia, quelle che sono le cose, che le emozioni che questa città, io parlo dell'inizio di Pino, che erano tutte canzoni dedicate a questa terra.
0: C'è una canzone che avete cantato insieme sul palco qualche anno fa, siamo nel 2012 o 13, che era Donna Concetta, che è una canzone che però ti assomiglia anche tanto in qualche modo.
1: Era lui che mi diceva di cantare queste canzoni, perché sapeva che con la mia voce magari potevano essere interpretate nel, con gli umori giusti, perché poi noi siamo nati nello stesso quartiere, insomma comunque avevamo dei codici del quartiere, perché sono importanti i codici, perché i codici poi sono gli umori, e nella musica gli umori sono importanti, capito? Allora, cioè, lui teneva pure questa cosa, riusciva a capire qual era la canzone giusta da poter cantare.
0: Vi accomunano anche tanto le sonorità arabe, medio orientali.
1: Sì, è vero, ma noi comunque veniamo da lì, insomma, da questa cultura, che sono i quarti di tono che appartengono al Mediterraneo, ai paesi arabi. È facile che ci sono delle appartenenze a queste culture.
0: Enzo, secondo te come mai nelle canzoni più recenti che ascoltiamo, anche per esempio facendo riferimento a Sanremo, si parla tanto, anche i critici parlano tanto dei testi, del significato di quella canzone, ma si bada proprio poco e si racconta proprio poco il suono degli strumenti, il suono della voce, il suono di quello che racconta la musica, senza poi il significato vero delle parole? Perché secondo te siamo andati a finire soltanto sul concetto della canzone?
1: Ma questi qua, tu stai parlando di queste nuove leve?
0: Sì, esatto, anche
1: un nuovo modo di fare televisione. Ma nessuno si dedica all'arte vera e propria, alla poesia. Tutti vogliono arrivare al successo. C'è questo appiattimento, non lo so, per mancanza di valori.
0: Tornando a Pino, voi vi siete conosciuti davvero che eravate dei bambini, andavate a scuola insieme, e poi negli ultimi anni siete andati sul palco insieme.
1: Nella stessa classe alle elementari. Abbiamo fatto tutto l'elemento, insomma, siamo passati insieme fino a quando io sono stato bocciato alla quarta elementare. Lui ha continuato, ci siamo un po' persi dopo.
0: E poi vi siete ritrovati negli ultimi anni.
1: Beh, certo, quello poi tutto si ricongiunge, no? Come dire, la vita è fatta così. A parte, vabbè, che noi ci abbiamo sempre voluto bene, che se n'è una cosa. Però sul palco è stata bellissima, insomma.
0: E allora, Enzo, io faccio ascoltare proprio un pezzo di un brano che avete cantato insieme. E io ti ringrazio come sempre per il tuo contributo e per la tua musica, ovviamente per la tua ricerca.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao Enzo, ciao, a presto.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E dopo le parole bellissime, come sempre, di Enzo Gragnaniello, è il momento proprio di ascoltare Donna Concetta, brano che era del 1979, appartenuto all'album Pino Daniele. Vi ricordo ancora che questo disco che stiamo ascoltando, oltre ai due inediti, Quando e Stai come fuori, come già vi ho detto, ci sono brani riarrangiati che vanno dal 77 fino al 1980. Allora, Donna Concetta, e dopo andiamo nel 1993.

è Radio Live Napoli e come vi preannunciavo dal 1991 dal disco Sottosole passiamo al 1993 all'album Che Dio ti benedica. Tra le canzoni di punta di questo album c'è sicuramente un brano di Chick Corea, grande pianista americano, poi con riarrangiato e ovviamente con il testo di Piero Daniele. Inizierei proprio da lì, Sicily.

0: Voglio suonarvi un pezzo che ho scritto molti anni fa e che poi è stato registrato da uno dei miei amici. È uno dei grandi musicisti italiani e del mondo e sto parlando di Pino Daniele. Pino e io registrammo questa canzone molti anni fa. Il suo titolo è Sisili ed è dedicata a Pino. Queste sono le parole di Cicco Ria che espresse in un concerto del 2016 nella sua tournée europea. Questo per dirvi la grandezza di Pino Daniele e la sua considerazione ovviamente dai grandi musicisti mondiali. Torna con me un collega, un amico, il critico di jazz Stefano De Stefano. In questo brano Sisili, un testo al 90% in lingua italiana, che però Stefano conserva sempre frasi, diciamo, in lingua madre. E a voglia rallucca, terre nisciune, dice tutto quello che vuoi tu. Insomma, Pino comunque non perde mai la parte più radicale del suo essere. Pinotto, diciamo così. C'è anche un altro brano che mi piacerebbe commentare con te su questo album, che è un piccolissimo brano strumentale che lui stesso nel titolo mischia le lingue come amava fare sempre. Tu piscis in alto mare. Che cosa possiamo dire a proposito di questo 1:40?
1: Ma allora sono quegli inserti, quei divertissement, come si dice in gergo.
0: Anzi, 1:02.
1: Sì, è una toccata e fuga, diciamo, per fare un paragone, diciamo, forse un po' irriverente alla musica classica. Ma sono quelle gioiosità, quei momenti, se vogliamo, anche un po' istintivi che il musicista si concede. Apre, come dire, una finestra su di un giro chitarristico che gli piaceva, che probabilmente non aveva avuto la possibilità o la voglia di evolvere in un brano vero e proprio, ma aveva voluto conservare esattamente com'era, come un elemento di atmosfera. D'altra parte, è molto vicino a Sisili per certi versi, perché in un disco che già apre le porte, se vogliamo, siamo negli anni 90, questo nuovo Pino più tra virgolette italianizzato e anche normalizzato sul piano dei contenuti, no? Sì, tante canzoni d'amore, insomma, meno trasgressivo, però queste finestre continuano a esistere e in questo caso appunto Sisili era una di quelle, dicevi giustamente, con alcuni passaggi in napoletano, anche perché questa meridionalità, questo elemento così struggente con cui lui racconta la Sicilia non poteva non avere degli accenti di questo comune sentire. D'altra parte siamo le due Sicilie, napoletani e siciliani hanno sempre viaggiato insieme, quindi è come se ci fosse una sorta di omaggio interno anche a questa cultura, a questo mondo.
0: Pino Daniele, posso azzardare a dire che conserva in qualche modo anche un tratto del regno delle due Sicilie?
1: Ma non ci avventuriamo troppo in ragionamenti di tipo politico, ma diciamo di cultura meridionale sicuramente sì.
0: Ma Sariello è tornato, dice Miso Pazzo,
1: esiste,
0: no?
1: Una cultura partenopea, poi piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, molto molto forte, radicata, secolare. Credo che nessun'altra realtà italiana abbia questa storia così profonda che risale ai greci. Insomma, stiamo parlando di una città che ha quasi 3.000 anni di storia, 2.500 si festeggerà adesso, insomma, ma ce ne sono anche di più. E questa cosa c'è tutta dentro i napoletani, in particolare a chi poi fa di Napoli anche una delle fonti della propria arte. Pino sicuramente l'ha fatto e l'ha sempre riconosciuto.
0: Ricordiamo anche che lui ha suonato nello spettacolo 1799 Napoli una Repubblica insieme a Rosario Germano.
1: Certo, la pagina forse più bella della storia della città, diciamo più recente, mi riferisco ai secoli ovviamente, dal 500 in poi, dove appunto ci fu questo tentativo meraviglioso di creare una repubblica nel 1799 di ispirazione giacobina, e che poi purtroppo fu un sogno che fu frantumato dal ritorno dei sanfedisti, dei re Borboni, e quindi poi svanì. Però è una cosa che è rimasta nel DNA della città, che
0: questo animo rivoluzionario,
1: sì, questo tentativo è andato a male, però c'è stato, e anche questo è stato un episodio unico, se vogliamo, in Italia.
0: Grazie Stefano De Stefano, ovviamente che c'è, non lo troviamo, come dire, con i suoi contributi in varie puntate, ovviamente non scapperà quando parleremo delle chitarre di Pat Metheny, di Eric Clapton insieme a Pino Daniele. Intanto, come diceva lui, questa toccata e fuga, ascoltiamola tutta, anzi immergiamoci insieme ai Two Pieces in Alto Mare, tratto da Che Dio ti benedica del 1993, a Mo Pino su Rai Radio Live Napoli.

Che meraviglia, quante volte abbiamo ascoltato e ricantato le canzoni di quest'album, forse io quando fu pubblicato ero adolescente e c'era un pezzo che diceva allora sì, vale la pena vivere e soffrire, e continuiamo su questa scia dell'allegria e della malinconia continua di Pino Daniele, ovviamente del 1993, in questo album che vede Antonio Annona alle tastiere, Lele Melotti alla batteria, Rosario Hermano e Carol Steele, che troveremo anche nel tour E Sonamò insieme ad Antonio Annona proprio in acustico lo stesso anno, il grande Cicco Ria, Jimmy Hill al basso, Bruno De Filippi, Ralph Towner, insomma ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli. Allora sì, Pino Daniele, qui ai Mo Pino.

Come vola il tempo quando si sta bene, si dice. Effettivamente queste ore che volano così velocemente, siamo nel 1993 in questo album Che Dio ti benedica, che aveva proprio come la hit, il singolo Che Dio ti benedica. Io in queste puntate sto cercando di far sentire, ad ascoltare quelle che non sono di solito le hit che sono andate più spesso in radio, ma anche delle chicche diciamo più nascoste, le grandi poesie di Pino Daniele. Ovviamente non riusciamo mai ad ascoltare gli album per intero perché in un'ora diventa complicato proprio a livello tempistico, però siccome siamo in un anno molto particolare, lo dicevo poc'anzi, il 22 e il 23 maggio al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni avviene un concerto storia. Fu registrato, ripreso, e da queste due serate venne fuori un disco e anche una videocassetta. Allora era una videocassetta di questo concerto storico, lo dicevo prima, con Carol Steele alle percussioni e c'era Antonio Annone ovviamente alle tastiere, alla parte della produzione. Insomma, da lì ci fu di nuovo un lancio verso il cielo enorme, gigante, di Pino Daniele, che fu consacrato perché ritornò, come dire, fu un concerto in cui lui suonava seduto dovuto anche a problemi di salute, quindi doveva tornare, come dire, in gara, però con calma. Il concerto era organizzato da Anni 60 Produzioni, ossia dal grande Ciccio Troiano. Ricordiamo che Cava dei Tirreni nella storia è stata importantissima perché hanno suonato i Pink Floyd, Paul McCartney, Dire Straits, Simple Mind, Prince, Elton John, Eric Clapton, i Guns N' Roses, Tina Turner e tantissimi altri. Lo dico, fu proprio Ciccio Troiano di Anni 60 Produzioni a portarli a Cava dei Tirreni. E con al telefono, visto che Ciccio non c'è più ma ha lasciato un'eredità enorme, c'è chi guida oggi con lo stesso successo Anni 60.

0: l'esplosione della sua carriera, perché credo che Cava fu proprio il trampolino di lancio e allo stesso tempo il culmine di quegli anni. Finalmente Pirlo entrava, passava da essere un fenomeno campano ad un diventare una star nazionale, e proprio Cava, che era il palco, diciamo, di tutti quegli anni dei grandi artisti rock internazionali, una mecca per la musica dal vivo, con questo concerto, diciamo, Pino legittimò la sua ascesa sul panorama nazionale, che da lì non si è fermata più, è andata sempre salendo, come sappiamo.
1: Questo tour fu acustico, quindi ci con Carol Steel e Antonio Annona, insomma, le tastiere. Tu ti ricordi qualcosa relativo ai suoi problemi di salute? Quindi lui suonava seduto?
0: Sì, sì, era quel tour lì con Carol Steel. Ricordo, lui è saluto il pubblico e lo stadio pieno, che bellezza, cioè, questa così esordì. E guarda, lui era in quel momento, però era forse dal punto di vista fisico magari non era al massimo delle forze, ma nello spirito era veramente, secondo me, il culmine della sua forza artistica. Ricordo che veramente fu un evento straordinario. Ricordo lui il pomeriggio che passeggiava sulla pista dello stadio con mio padre. Fu veramente una magia.
1: Tu hai organizzato anni 60 produzioni, hai organizzato anche quello del 2011.
0: Sì, poi nell'evento straordinario del 2011 con Eric Clapton, Pino diciamo era prima di tutto, oltre ad essere un amico, era un fan di Eric Clapton, che l'aveva invitato al suo festival negli Stati Uniti con la promessa di venire in Italia a suonare insieme. Quando Clapton gli ha dato la disponibilità, Pino ovviamente aveva pensato di farlo a Napoli, questo concerto, ma in quegli anni il San Paolo, che ora è il Baradona, non veniva concesso, non gli fu concesso proprio per un motivo, diciamo, tecnico, e quindi l'agenzia di Pino gli propose ovviamente altri palchi, come lo Stadio Olimpico a Roma o San Siro, però Pino disse: se non posso fare Napoli, devo farlo, questa cosa devo farla a casa mia, se non è Napoli, è Cava di Tirreni, proprio perché veniva da quel passato di cui abbiamo parlato prima, dei tanti concerti, delle tante cose da cui è partita la carriera di Pino, anche negli anni 70, proprio da Cava con mio padre. Quindi lui decise di farlo lì e fu una cosa stratosferica, davvero da scrivere nei manuali, diciamo, della musica dal vivo.
1: Ok Alfonso, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e a presto.
1: E allora immergiamoci tra il pubblico di quel memorabile concerto del 1993 e io così vi saluto, e ovviamente ci ritroviamo mercoledì prossimo per l'ottava puntata di Moppino su Rai Radio Live Napoli. Potete sempre riascoltare tutte le puntate podcast su Rai Play Sound. E allora c'è un pezzo che si chiama Sottosole, che ha varie versioni. Lo ricordiamo in Nero a metà, ma già fu cambiato, infatti poi l'abbiamo ritrovato nell'album che è stato per il quarantennale, è uscito di nuovo, quindi due più la versione di Sottosole dell'album del 91 e ancora questa live insieme a Carol Steel. Noi andiamo tutti a Simonetta Lamberti, grazie dell'ascolto. Sottosole, Pino Daniele.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mamma la cerca l'uomo buona sana, ma tu che pena che tu per fattore.

quanta volta mamma mia carna, ma si può non suona ma va fa, e far trovato rinda l'uscita, io t'ho vista a fianca me via, sono stata trascinata, rinda sta malavita, Maria che caravita.

non torna, non c'è sparse più. Casa è chiusa, non può fare vera, che te la grazia.

e per sta fila fila funicola, la montagna, la montagna la va, e per sta fila fila tra cielo e mare, sotto la vigna nella pizzogna si batterà, il fuoco delle vetture.

ambientero. Né macchine

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Quello che è certo che mai sta solo.

schöne Wurde, man fasst auf den Tag, ist aber kein. Da wirst du das nicht sofort an der Panio, dann nehme ich. Sera, sera, tutti, non volendo, ma trova ballando, gullata, morì. Sale qua la palomba che gira, e che girano a tira, quando ne va a tirare. Tante a bordo con uno zappanda, maestra che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi

Ejena votam panna panna ki sabakse kadale pala se pasam da panyuram me me Era vera tutti in un pulenno ma trova ballando bullata pure

baile, comme pour fin la sbasta. E l'ambasciata, non è l'ambasciata, sta canta da porta la giacca.

Ovade stanghe fatic, mo torna a casa già niente, e strazio cuore dicendo.

후회. Si sta voce che canta in tuo cuore, che lo canta

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.